0: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
1: Radio 6023.

0: il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
2: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
1: Il biotestamento è questo.
4: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
4: Perché posso.
3: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: Okay, Tommy, geistach le Radio 6023 in Italia.
1: Playlist 6023 per Sanremo 2019. Immancabile Anna Tatangelo, Le nostre anime di notte.
2: E poi i Bundabash con Per un milione.
3: Quante bugie ci siamo detti amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità.

bugie ci siamo detti amore. E non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare solo per me.

0: Bello, siamo due ore.
1: Denaro, il denaro non aspetta. E polsi dentro business, parla con il mio moschino. Tarantelle le mie fisse, quattro birre al baracchino.
2: Provenienza zona 4, campo se gira un pacco. Con lo sbirro non ci parlo, prendo il busto, taglio scarpe.

0: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
1: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.

0: tutte le news del Piemonte orientale.
1: Basta viaggiare da soli! In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del Rettorato, in presenza e in live streaming.
0: Tutte le news del Piemonte orientale.

0: Amici in ascolto, un cordiale buongiorno.
1: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
2: Vincitore Becchi.
3: Come trova che sia Radio 6023?
4: È piccola, però è caratteristica, è bella.
3: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
5: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
3: Sì, signore, però si contenga.
5: Figa!
6: Non è possibile.
3: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023, tre città, una sola voce.
7: Ma non possono sbattere le porte!

Sorridi goffamente una foresta di lenzuola. Ti vesti e ti rivesti quasi come fossi in prova. Ci siamo mai capiti, ormai ci capiremo. Siamo nati traballanti, ma ci rafforzeremo. Ti guardo dallo specchio e tre bottoni da farata. Un'ora di passione soltanto immaginata. Ci vediamo presto, grazie per la cena di

prima che tu vada, dai, raccontami di te, che ci sei cascata tante volte quanto me, di tutte le volte che hai cercato il padre inesistente, l'amore raccontato in una triste favola carente di finale, a volte quasi quasi forse è meglio immaginare. Raccontami di te.

0: We are expecting all of you on this beautiful hotel.
1: Animateurs, animateurs από εδώ.
2: Tell us what do you want. And I'll dance jukebox. Jukebox.
3: Il film è stato presentato in anteprima nell'agosto 2023 alla 76esima edizione del Locarno Film Festival, dove era in lizza per il Pardo d'Oro e dove ha vinto il premio per la migliore interpretazione femminile. Il film ha vinto anche l'Alessandro d'Oro alla 64esima edizione del Festival del Cinema di Salonicco.
4: Daomé è un film documentario del 2024 diretto dalla regista e attrice franco-senegalese Mati Diop. Alla fine del 2021, 26 tesori reali del regno del Daomé sono in procinto di lasciare Parigi per fare ritorno nel loro paese d'origine, l'attuale Repubblica del Benin. Queste opere fanno parte delle migliaia di manufatti trafugati dalle truppe coloniali francesi nel 1892. Ma qual è la reazione della gente di fronte alla restituzione di questi tesori ancestrali in un paese che è andato avanti senza di loro? La questione dà luogo a un dibattito animato tra gli studenti dell'Università di Abomey-Calavi.

0: Dahomey è un progetto di coproduzione tra società in Francia, Senegal e Benin. L'opera è stata presentata in anteprima nel febbraio 2024 alla 74esima edizione della Berlinale, dove ha vinto l'Orso d'Oro per il miglior film.
1: Flow è un film d'animazione fantasy del 2024 diretto dal regista lettone Gins Tsilbalodis. Il mondo sembra volgere al termine. Gatto è un animale solitario, ma quando un'alluvione devasta la sua casa è costretto a trovare rifugio su un'imbarcazione popolata da altre specie di animali. E nonostante le differenze che li separano, dovrà trovare il modo di collaborare con loro. Su quest'imbarcazione solitaria, i nostri protagonisti affrontano le sfide dell'adattamento al nuovo mondo.

0: Flow è stato presentato in anteprima nella sezione Un certain regard del Festival di Cannes 2024. Successivamente il film è stato candidato al Festival internazionale del film d'animazione di Annecy, dove ha vinto il premio della giuria, il premio del pubblico e il premio Gunn Foundation per la distribuzione nella categoria dei lungometraggi.
1: Intercepted è un film documentario sulle conseguenze dell'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. Diretto dalla sceneggiatrice ucraina Oksana Karpovich, il film mostra immagini di distruzione, in cui vediamo le condizioni di villaggi, città, abitazioni e autostrade in Ucraina dopo la liberazione dall'occupazione russa. L'obiettivo della telecamera si sofferma sui paesaggi che tornano a vivere, una scelta che vuole infondere speranza e contrastare la normalizzazione dell'orrore operata dai media. Dall'inizio alla fine, il sonoro infonde al film un'atmosfera inquietante. Ad accompagnare le immagini sono infatti le registrazioni di alcune conversazioni telefoniche intercettate nel 2022 dai servizi segreti ucraini tra i soldati russi in trincea e le loro famiglie.
2: Ti c'ho, все думав, уже меня похоронил, да?
3: Да нет, что ты? Всё хоронить-то рано ещё. Рано ещё.
4: Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
2: Нет, пока.
4: Нет? А нам-то показывается здесь, что там натовские базы одна на другой, и их разбамбливают.
2: Да это все пиздец, что не верь там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
4: да? Ты вот. Давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
0: Candidato nella sezione documentari della Berlinale, Intercepted ha ricevuto due menzioni speciali da due giurie indipendenti, quella del premio Amnesty International e quella del premio ecumenico.
1: Julie Keeps Quiet è un film drammatico del 2024 prodotto dal belga Leonardo Van Dill al suo debutto alla regia. Come giocatrice di punta in una scuola di tennis d'eccellenza, la vita di Julie ruota intorno alla sua passione per questo sport. Quando il suo allenatore finisce sotto inchiesta e viene improvvisamente sospeso, tutti i giocatori e le giocatrici del club sono incoraggiati a parlare. Julie, però, mantiene il silenzio.
5: Julie is prima. Met wie dat je over deze dingen kunt praten.

0: 1st of May 2004 was a historic turning point for 10 countries in the heart of Europe: Cyprus, Czechia, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, and Slovenia joined the EU family. It was a moment of celebration, unity, and limitless opportunity. Let's take a closer look at this milestone event.
1: The European Union has expanded a number of times throughout its history, when new member states have joined. In 2004, the European Union underwent its largest ever expansion, welcoming 10 new countries: Cyprus, Czechia, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, and Slovenia. Following the enlargement, the EU consisted of 25 member states, but the vision for the future at that time was to expand towards an EU of 30 member states. So why is this enlargement so significant? To start with, it marked the largest single expansion of the European Union. In total, three former Soviet republics, Estonia, Latvia, and Lithuania, four former satellite states of the USSR, Czechia, Hungary, Poland, and Slovakia, a former Republic of Yugoslavia, Slovenia, and two Mediterranean islands, Cyprus and Malta, all became EU member states. These countries embarked on a journey towards greater cooperation, prosperity, and solidarity. This enlargement meant much more than a mere increase in the number of EU countries. It signalled a shift in the geopolitical landscape, one that would shape the future of Europe for generations to come. The enlargement extended the borders of the European Union to the east and reinforced its role as a stabilising force in Europe. But why did these nations want to become members of the EU? For many of them, it was a chance to embrace the promise of democracy, freedom, and opportunity that the EU symbolised. The enlargement followed the fall of communist regimes in Central and Eastern Europe, allowing these countries to transition to democracy and market economies. This historic enlargement from 15 to 25 member states was the culmination of a long accession process that led to the reunification of Europe, a Europe that had been divided for half a century by the Iron Curtain and the Cold War.
0: The 2004 expansion also had significant implications for languages in the EU, or you might say they posed a challenge unlike any other. The number of official EU languages increased from 11 to 20. The nine new languages were Estonian, Hungarian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Czech, Slovak, and Slovene. Nine new translation units were created in the Translation Service of the European Parliament to make it accessible in the newly added languages. In the years leading up to the enlargement, when the membership negotiations were ongoing, existing language staff started to prepare themselves for the introduction of the new languages by taking part in extensive language study programmes. The EU's kaleidoscope of languages has become a testament to its commitment to inclusivity and diversity. Each language isn't just a means of communication, it's a window into a country's history, culture, and identity. Through translation and interpreting, the EU ensures that every voice is heard. After the start of this fifth enlargement, with 10 countries joining in 2004 and Bulgaria and Romania joining in 2007, Croatia became a member in 2013. Fast forward two decades and the impact of the 2004 enlargement is still being felt across Europe. The EU has reaffirmed its role as a beacon of hope, progress, and cooperation in an ever-changing world.
1: You can listen to more podcasts on Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
2: Quello del mediatore europeo è un organo indipendente e imparziale che aiuta persone, imprese e organizzazioni che incontrano problemi con l'amministrazione europea. Indaga sui casi di cattiva amministrazione nelle istituzioni e negli organi dell'Unione e fa quindi da intermediario tra i cittadini e le istituzioni europee. Il termine mediatore si riferisce sia all'organo che alla persona a capo di questo ufficio indipendente. Ogni anno il mediatore riferisce al Parlamento sulle sue attività e presenta una relazione ai deputati.
3: Il mediatore è eletto dal Parlamento europeo per un mandato rinnovabile di 5 anni. Dal dicembre 2024 l'incarico è affidato a Teresa Angigno, esperta indipendente di diritti umani e ricercatrice universitaria. Angigno fa anche parte del comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode e in passato è stata vice difensore civico del Portogallo. Prima di lei, a ricoprire la carica di mediatrice europea dal luglio 2013 è stata Emily O'Reilly, ex giornalista irlandese.
2: Abbiamo visto che uno dei compiti del mediatore è quello di occuparsi dei casi di cattiva amministrazione. Si tratta in particolare di irregolarità amministrative, trattamenti ingiusti e discriminazioni, ma anche di abusi di potere, politiche di assunzione e casi di mancata risposta o di rifiuto di accesso a informazioni di interesse pubblico.
3: Resta comunque il fatto che chi vuole sporgere denuncia deve prima contattare l'istituzione interessata per cercare di risolvere il problema. Solo dopo, se la situazione non è risolta, potrà rivolgersi al mediatore e presentare la sua denuncia in una qualsiasi delle 24 lingue ufficiali dell'Unione Europea.
2: In quanto organo imparziale, il mediatore non riceve istruzioni da governi né da organizzazioni. Può avviare indagini di propria iniziativa, ma non può indagare su questioni che sono oggetto di procedimenti giudiziari. In circostanze eccezionali e su richiesta del Parlamento europeo, il mediatore può essere destituito dalla Corte di Giustizia dell'Unione se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni o se ha commesso una grave mancanza.
3: Come interviene il mediatore? Per prima cosa avverte e informa l'istituzione interessata. Se questo non è sufficiente a risolvere il problema, cercherà di raggiungere un accordo amichevole per porre rimedio alla situazione. Se anche questo non funziona, rivolge delle raccomandazioni all'istituzione. E se l'istituzione in questione non accetta le raccomandazioni, il mediatore presenta una relazione speciale al Parlamento europeo che adotterà le misure del caso.
2: Prendiamo un esempio del luglio 2024. In 5 indagini distinte, l'allora mediatrice Emily O'Reilly aveva riscontrato casi di cattiva amministrazione da parte dell'Ufficio europeo di selezione del personale, più conosciuto come EPSO, per il modo in cui aveva gestito dei reclami che si riferivano ai test di assunzione online. In particolare, i candidati avevano segnalato problemi nell'avvio delle prove, il malfunzionamento degli strumenti sulla piattaforma e tempi di attesa eccessivi.
3: In una delle indagini, la mediatrice ha suggerito all'EPSO di esaminare se fosse possibile verificare a posteriori gli aspetti tecnici di una prova già effettuata, compreso il funzionamento dei vari strumenti, consultando i registri tecnici. Per quanto possibile, l'EPSO dovrà includere questa funzionalità nel prossimo contratto che concluderà con il fornitore di test a distanza. Nelle altre 4 indagini, Emily O'Reilly ha chiesto all'EPSO di contattare i denuncianti per trovare una soluzione adeguata ed equa, adattata a ciascuna situazione.
2: Contemporaneamente alle 5 indagini di cui abbiamo parlato, la mediatrice ne ha condotta un'altra, di sua iniziativa, sull'uso dei test a distanza da parte dell'EPSO. Nelle sue conclusioni, ha suggerito di assicurarsi che i requisiti tecnici non svantaggino alcuni candidati o impediscano loro di sostenere i test a distanza. Ha anche chiesto che i candidati possano avere accesso a istruzioni sulla risoluzione dei problemi e sulla presentazione di un reclamo durante le prove e che l'EPSO riveda le sue linee guida al riguardo. Ha poi concluso che se non dovesse riuscire a garantire pari opportunità nei test a distanza, l'EPSO dovrebbe dare ai candidati la possibilità di tornare a sostenere le prove in presenza.
3: Come abbiamo visto, quindi, oltre a indagare su denunce specifiche, il mediatore europeo può anche lavorare in maniera proattiva. può richiamare l'attenzione su questioni politiche di interesse pubblico ed esaminare determinate problematiche riguardanti le istituzioni dell'Unione e il processo decisionale democratico.
2: Ciò che il mediatore invece non può fare è trattare denunce contro le amministrazioni nazionali, regionali o locali dei Stati membri, anche quando riguardano questioni relative all'Unione Europea. In questi casi sono più adatti i difensori civici nazionali o regionali.
3: Ogni anno l'ufficio del mediatore tratta più di 700 denunce provenienti da tutta l'Unione Europea e avvia oltre 350 indagini. Poiché aiuta persone, imprese e organizzazioni a risolvere i problemi con l'amministrazione europea, possiamo concludere che il suo è sicuramente un ruolo essenziale per il buon funzionamento dell'Unione.
2: Questo podcast vi è presentato dal Parlamento europeo. Potete trovarne altri su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
4: Екологичното въздействие на войната на Русия срещу Украина се засилва с всеки изминал месец от продължаващата масирана инвазия на Русия. Разрушаването на язовир Каховка през юни 2023 година допълнително увеличи щетите, нанесени на природата, и привлече международното внимание към екологичното измерение на войната. В този подкаст ще разберем повече за тежките последствия от конфликта върху околната среда. След началото на вражеските действия през 2014 година и особено откакто Русия започна пълномащабното си нашествие в Украина на 24 февруари 2022 година, конфликтът не само е причинил хиляди жертви, бежанска криза и икономически шок, но е нанесъл и сериозни вреди на околната среда. Водената от Русия война оставя дълбоки белези върху природата в Украина. Увреждането на промишлени съоръжения причинява сериозно замърсяване на въздуха, водите и почвите, излагайки хората на токсични химикали и замърсена вода. Войната оказва отрицателно въздействие и върху богатото биологично разнообразие на Украина. Горските пожари, обезлесяването, експлозиите, както и изграждането на укрепления увреждат дивата природа и унищожават естествените местообитания – включително защитените местообитания в биосферните резервати и националните паркове.

0: e un po' di salottino. Vieni a Fizzonasco sulla strada per Cavriago e bevi il latte marchiato Tana dei Boris.
1: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
4: Di cosa si occupa la vostra associazione?
3: Clownterapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
4: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
3: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
4: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
3: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Tre città, una sola voce.
6: 6023 Radio 6023 UMG Web Radio presentano Studiare Informati, comunicazione sociale in pillole da Trenta e Lode.
7: Promosso.
8: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio e sono in compagnia della mia collega Jennifer, direttamente da UMG Web Radio.
9: Sapevi che in Italia esiste un organo creato appositamente per aiutare le associazioni di volontariato nella loro attività sul territorio? Si chiamano CSV, ovvero Centri di Servizio per il Volontariato, e nella puntata di oggi capiremo un po' di più come funzionano insieme al presidente del CSV Centro Calabria, Guglielmo Merazzi. Che cos'è un CSV?
10: Senta, prima di rispondere alla sua domanda, che sicuramente è di notevole interesse, io vorrei fare una brevissima considerazione su quanto è avvenuto a Catanzaro, perché in qualche modo coinvolge il problema del volontariato e degli enti del terzo settore.
9: Okay.
10: Quello che è avvenuto a Catanzaro, a parte le dimensioni della tragedia, ci ha visto impegnati come CSV in una riunione del suo consiglio direttivo, nel quale abbiamo messo in evidenza soprattutto una problematica inerente alle periferie, e cioè la necessità che si metta in campo un'azione complessiva in cui ci siano coinvolte le varie energie, si faccia una vera e propria azione sinergica che va in una programmazione dell'amministrazione locale per più anni nel tempo, in modo tale che si possano superare disagi atavici. Dalle questioni inerenti all'educazione, dalle questioni della difficoltà dell'accesso ai servizi, ai diritti sociali, della sicurezza, in tema della sicurezza, il tutto attraverso un investimento che riguardi istruzione, cultura, lavoro, mobilità e trasporti, ambiente e infrastrutture. Questo deve mettere in campo l'amministrazione se vuole affrontare le tematiche delle periferie urbane. Comunque qui mi fermo qui, ma una riflessione di questo genere mi sembrava importante. In ogni caso, i centri di servizio nascono per supportare le organizzazioni di volontariato. Sono state riformate recentemente, sono state nel 2016, con una riforma poi si è attivato un nuovo codice del terzo settore e hanno il compito di organizzare, gestire e erogare servizi di supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza del ruolo e il ruolo dei volontari sul territorio. Pensi che in Italia i volontari sono 5 milioni e mezzo circa, secondo i dati ISTAT del 2017. In Calabria abbiamo 3 centri servizi al volontariato, uno in Cosenza, uno a Reggio e uno per la Calabria centrale, in cui è compreso Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.
9: Di cosa si occupa nello specifico il CSV?
10: In maniera più dettagliata possiamo dire che i servizi che eroghiamo come CSV, oltre logicamente all'assistenza e all'organizzazione degli organismi di volontariato, che peraltro sono gestori poi del servizio degli stessi centri, nel senso che le associazioni gestiscono per il tramite dei propri rappresentanti i centri servizi al volontariato. In ogni caso, rispetto ai centri, alle organizzazioni di volontariato, noi abbiamo i servizi relativi innanzitutto all'orientamento e all'animazione territoriale. Facciamo attività di formazione dei volontari perché possono acquisire una maggiore consapevolezza nel loro ruolo e nello sviluppo delle competenze in materie, nelle materie di cui prevalentemente si occupano. Poi svolgiamo ovviamente l'attività di consulenza e di accompagnamento, rispetto al quale recentemente abbiamo messo in campo un'iniziativa mediante una convenzione con la Regione Calabria, che per cui stiamo accompagnando le associazioni di volontariato all'iscrizione nel registro unico nazionale che si chiama RUNS, che è l'unico titolo per il quale si può accedere alle garanzie e ai privilegi riservati alle azioni del terzo settore. Poi facciamo informazione e comunicazione, attività di ricerca e di documentazione e poi anche mettendo a disposizione spazi e strumentazione necessari a facilitare l'opportunità dell'operatività delle organizzazioni.
9: Quindi quali sono le associazioni che possono iscriversi al CSV?
10: Tutte le associazioni del volontariato presenti sul territorio. Nell'area della Calabria centrale noi abbiamo iscritti 170 associazioni, ce ne sono altre che non sono iscritte alle associazioni, ma anche rispetto a quelle non iscritte noi prestiamo comunque, eroghiamo i servizi che sono loro riservati, quelle che le ho già elencate le facciamo sia alle associazioni iscritte che a quelle non iscritte.
9: E com'è nato il CSV Calabria Centro nello specifico?
10: Il CSV Calabria Centro è nato a seguito di una norma di riorganizzazione e ristrutturazione sul territorio nazionale dei centri servizi al volontariato. In buona sostanza, con questa norma si tentava di semplificare le presenze sul territorio, di accorparne alcune in funzione del rapporto con la popolazione assistita, e per cui in Calabria in particolare si è arrivato ad accorpare i 3 centri relativi a Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, e oggi ha come riferimento l'intero territorio delle 3 province.
8: Vi ricordiamo che esiste un CSV per ogni territorio italiano, Piemonte orientale compreso, che conta il CSV di Novara, quello di Biella Vercelli e quello di Asti Alessandria. Scopri di più consultando il sito internet del CSV più vicino alla tua città.
9: Da Jennifer e Francia è tutto, un saluto e alla prossima puntata di Studiare Informati.
7: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di 2 diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
12: Perfetto, e cosa fate?
11: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera, e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese, che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
12: E come possiamo contattarvi?
11: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti, e poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
12: Possiamo sapere l'indirizzo email?
11: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Tre città, una sola voce.
6: 6023.
13: Sono le 6 e 5 minuti.
14: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it fai prima.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
15: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose, perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa, se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo, oppure a fare delle commissioni, fare la spesa, li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto, e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia, che hanno dei problemi, e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo, e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese, che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 07. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione, e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta, e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
13: Radio 6023. 6023. 6023.it.
5: Tre città, una sola voce. 6023.
16: Europa jest jednym z najbardziej zurbanizowanych regionów na świecie. Jest w niej wiele różnorodnych miast i miasteczek, które są głównymi ośrodkami działalności gospodarczej i społecznej. Jednak miasta są często przeludnione, a to ma znaczny wpływ na jakość życia. Dla Unii Europejskiej mobilność miejska, czyli możliwości poruszania się w miastach, jest najważniejszym aspektem włączenia społecznego i kluczowym czynnikiem dobrobytu obywateli. Dlatego chce stworzyć inteligentniejsze i bardziej zrównoważone systemy mobilności w miastach. Słuchasz audycji z serii Podnieść poprzeczkę – lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku opowiemy o ekologiczniejszej, zdrowszej i bardziej zrównoważonej mobilności miejskiej w całej Europie. Bardziej zrównoważone podejście do mobilności miejskiej jest konieczne, aby obniżyć emisyjność transportu i osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju ONZ. Jednocześnie dzięki temu podejściu można stworzyć systemy mobilności miejskiej, które są opłacalne i przyjazne dla środowiska oraz sprzyjają włączeniu społecznemu. W 2021 roku Komisja Europejska przyjęła nowe unijne ramy mobilności miejskiej. Wytyczają one kierunek rozwoju transportu w miastach i miasteczkach Unii Europejskiej. To kompleksowy plan działania, który ma zmienić sposób, w jaki poruszamy się w miastach. Zgodnie z nim, miejskie środki transportu powinny być ekologiczniejsze, bardziej cyfrowe i odporne. Plan ten ma pomóc miastom osiągnąć cel Europejskiego Zielonego Ładu, jakim jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 90% do 2040 roku. Wspieranie zrównoważonego transportu jest najważniejszym elementem unijnych ram mobilności miejskiej. Dlatego Unia zachęca, aby chodzić pieszo, jeździć na rowerze i korzystać z transportu publicznego zamiast jeździć samochodem. Te możliwości poruszania się mają być bardziej dostępne i niezawodne. Dzięki temu ludzie będą wybierali je zamiast mniej zrównoważonych środków transportu. W ramach mobilności wskazano również, jak ważną rolę w mobilności miejskiej odgrywa cyfryzacja. Technologie cyfrowe można bowiem wykorzystywać, by usprawniać zarządzanie ruchem, zmniejszać korki i zwiększać wydajność transportu publicznego. Dodatkowo ramy mają ułatwić korzystanie z usług mobilności współdzielonej, np. systemów wypożyczania rowerów czy samochodów. Dzięki temu zmniejszy się liczba pojazdów na drogach. Innym ważnym elementem ram jest odporność. Unia Europejska chce zagwarantować, że miasta będą przygotowane na wszelkie zakłócenia i będą mogły na nie reagować. Chodzi na przykład o ekstremalne zjawiska pogodowe spowodowane zmianą klimatu, czy kryzysy takie jak pandemia COVID-19. Aby osiągnąć taką odporność, należy opracować plany awaryjne i inwestować w odpowiednią infrastrukturę. Nowe unijne ramy mobilności miejskiej obejmują też włączenie społeczne. Mobilność miejska powinna być dostępna dla wszystkich obywateli, niezależnie od ich wieku, stopnia niepełnosprawności czy sytuacji finansowej. Transport publiczny ma być więc dostępny dla osób z niepełnosprawnościami oraz mniej zamożnych grup społecznych. Kolejnym ważnym elementem unijnych ram mobilności miejskiej jest finansowanie. Unia Europejska zapewnia wiele możliwości finansowania, za pomocą których wspiera miasta w realizacji projektów dotyczących mobilności. Środki te pomagają miastom wdrażać innowacyjne rozwiązania, np. autobusy elektryczne czy inteligentne systemy zarządzania ruchem. Weźmy na przykład belgijską Gandawę. Dzięki finansowaniu unijnemu miasto to zrealizowało projekty mające wspierać zrównoważoną mobilność. Powstały tam na przykład strefy niskiej emisji i rozbudowano infrastrukturę rowerową. W rezultacie znacznie zmniejszył się ruch samochodowy oraz poprawiła się jakość powietrza w mieście. Od 2002 roku w połowie września Komisja Europejska organizuje Europejski Tydzień Mobilności. Podczas tego tygodnia promuje czystą mobilność i zrównoważony transport miejski. Ma to poprawić zdrowie publiczne i jakość życia obywateli. Wydarzenie to ma zachęcić miasta i miasteczka w całej Europie do wdrażania i promowania zrównoważonych środków transportu. Mieszkańcy mogą też wtedy wypróbować sposoby przemieszczania alternatywne dla samochodów. Inicjatywa ta nie tylko edukuje o zaletach bardziej zrównoważonej mobilności. Zachęca też obywateli do działania i zaangażowania w życie społeczności. Przez 7 dni miasta organizują liczne akcje, takie jak przejażdżki rowerowe czy dni bez samochodu. Mieszkańcy mogą też wziąć udział w warsztatach z planowania przestrzeni miejskiej i poznać zalety transportu publicznego. Jest to tydzień pełny innowacji, podczas którego wszyscy biorą udział w tworzeniu przyjaźniejszej przestrzeni miejskiej. Przez ostatnie 20 lat Europejski Tydzień Mobilności organizowało coraz więcej miast. Obecnie każdej jesieni odbywa się w ponad 3000 małych, średnich i dużych miast europejskich. Jednym z najważniejszych sukcesów Europejskiego Tygodnia Mobilności jest wdrożenie stałych środków, które mają usprawnić mobilność miejską. Na przykład w 2023 roku wiele miast zaczęło stosować rozwiązania w dziedzinie elektromobilności oraz inteligentne technologie transportowe. Oto przykład takiego sukcesu. Stolica Słowenii, Lublana, jest pionierem w zrównoważonej mobilności miejskiej. Miasto to od wielu lat bierze udział w Europejskim Tygodniu Mobilności. Dzięki temu wprowadziło duże zmiany w swojej przestrzeni miejskiej. Rozbudowało strefy dla pieszych, ulepszyło sieć transportu publicznego oraz zachęcało do jazdy na rowerze jako zrównoważonym środku transportu. Wysiłki te opłaciły się i w 2016 roku Lublana otrzymała tytuł Zielonej Stolicy Europy. Jakość powietrza w mieście polepszyła się, a mieszkańcy cieszą się wyższą jakością życia. W maju 2023 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie nowych unijnych ram mobilności miejskiej. Podkreślił w niej, że na obszarach miejskich należy wprowadzić bardziej zrównoważone, wydajne i dostępne systemy transportu, które podniosą jakość życia w Unii Europejskiej. Zwrócił też uwagę na to, że mobilność miejska musi opierać się na inteligentnych, sprzyjających włączeniu społecznemu, przystępnych cenowo, konkurencyjnych, zrównoważonych oraz multimodalnych rozwiązaniach w zakresie transportu. Dzięki temu będzie można osiągnąć unijne cele gospodarcze, środowiskowe, cyfrowe oraz dotyczące zdrowia. Rozwiązania te obejmują transport publiczny, aktywną mobilność, np. chodzenie na pieszo czy jazdę na rowerze, oraz rozwiązania w dziedzinie mikromobilności, np. hulajnogi elektryczne. Choć miasta odniosły już wiele sukcesów w dziedzinie zrównoważonego transportu, pozostało jeszcze wiele do zrobienia. Muszą walczyć z korkami i zanieczyszczeniem powietrza oraz więcej inwestować w infrastrukturę. Aby miasta i miasteczka mogły się rozwijać, muszą ze sobą współpracować. Konieczna jest też również współpraca decydentów politycznych i obywateli. Podniesie to komfort życia w miastach i sprawi, że będą one przyjaźniejsze dla środowiska. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
5: Tre città, una sola voce.
6: 6023.
17: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
18: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
17: Aiutaci a fermare questa vergogna.
18: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
19: Il sogno con Antonella.
20: Di che cosa vi occupate?
19: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
20: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
19: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
20: E le pagine quindi sono nome?
19: Il sogno con Antonella.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
21: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.
22: Piod TTA, Mike Check, Tommaso alias Piod ascolta 6023. Bombo.
23: Sessanta, due, tre.
24: Sei, zero, venti che?
25: Sessanta, ventitré.
24: Sei, zero, due, tre.
0: Sei, zero, ventitré. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Europejski Komitet Regionów to jeden z organów doradczych instytucji Unii Europejskiej. Umożliwia on obywatelom udział w procesach decyzyjnych. Członkowie komitetu analizują potrzeby i wymagania regionów oraz dostosowują przepisy Unii do realiów lokalnych. Na przykład Komitet Regionów opublikował we współpracy z Komisją Europejską wytyczne dla władz lokalnych i regionalnych dotyczące Europejskiego Zielonego Ładu. Komisja Europejska, Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski muszą konsultować z Komitetem przepisy, które dotyczą samorządów lokalnych i regionalnych. Jeżeli wymagana konsultacja nie zostanie przeprowadzona, Komitet może wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, aby bronić swoich uprawnień. Komitet może również przedstawić swoją opinię na dowolny temat, jeśli uzna, że jakieś działanie zagraża interesom lokalnym lub regionalnym. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Trybunale Sprawiedliwości i jego pracach, wysłuchaj podcastu z serii Wyjaśniamy unijny żargon pod tytułem Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Komitet Regionów ustanowiono w 1992 roku traktatem z Maastricht. Zgodnie z tym traktatem jest to organ, który reprezentuje polityków z różnych regionów Unii i stanowi pomost między mieszkańcami Unii a jej instytucjami. Pierwsza sesja komitetu odbyła się w Brukseli w 1994 roku. Na początku jego członków wybierały państwa Unii, a ich kadencja trwała 4 lata. Struktura komitetu ukształtowała się ostatecznie po przyjęciu traktatu nicejskiego. Zgodnie z tym traktatem członkowie komitetu zasiadają w nim przez 5 lat oraz muszą być członkami samorządów regionalnych lub lokalnych. Komitet Regionów liczy 329 członków, którzy zbierają się na sesjach plenarnych. Reprezentują oni ponad 92 tysiące gmin i 240 regionów z całej Unii. Państwa Unii są reprezentowane w Komitecie Regionów proporcjonalnie do liczby ludności, podobnie jak ma to miejsce w Parlamencie Europejskim. Oznacza to, że krajom o podobnej wielkości przysługuje taka sama liczba miejsc w komitecie. Na przykład Niemcy, Francja i Włochy mają najwięcej przedstawicieli, po 24. Z drugiej strony Malta, najmniejszy kraj Unii Europejskiej, ma tylko 5 przedstawicieli, a Cypr i Luksemburg mają ich po 6. Dzięki temu większe kraje nie mają dominującej pozycji, chociaż wielkość populacji jest nadal brana pod uwagę. Tak jak w Parlamencie Europejskim, członkowie Komitetu Regionów są podzieleni na grupy polityczne. Członkowie komitetu wybierają swojego przewodniczącego i pierwszego wiceprzewodniczącego. Ich kadencje trwają 2,5 roku. We współpracy z komisjami Komitetu Regionów opracowują oni opinie, sprawozdania i rezolucje. Potem komitet głosuje nad nimi na posiedzeniu plenarnym. W komitecie nie chodzi jednak tylko o politykę. Aktywizuje on też obywateli na szczeblu regionalnym, lokalnym i indywidualnym. Władze regionalne i lokalne, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, eksperci, naukowcy i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego mogą brać udział w ankietach, konsultacjach i różnych wydarzeniach. Jednym z takich wydarzeń jest Europejski Tydzień Regionów i Miast. Odbywa się co roku w październiku w Brukseli i trwa 4 dni. Uczestniczą w nim politycy, eksperci, przedsiębiorstwa, instytucje finansowe oraz stowarzyszenia lokalne i europejskie. Ponad 1000 prelegentów dyskutuje wówczas o polityce lokalnej i regionalnej w Unii Europejskiej. Komitet organizuje również konkurs o Nagrodę Europejski Region Przedsiębiorczości. Mogą w nim brać udział wszystkie regiony posiadające uprawnienia polityczne. W ten sposób Unia nagradza regiony i miasta za ich działania na rzecz pobudzania przedsiębiorczości. Zwycięzcy otrzymują tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości za dany rok. W 2025 roku wyróżnienie to przyznano hiszpańskiej Galicji, chorwackiej Županii Krapińsko-Zagorskiej oraz polskiemu Mazowszu. Ponadto Europejski Komitet Regionów zachęca młodych polityków do angażowania się w jego pracę. Oferuje im też dostosowane do potrzeb szkolenia. Komitet zaprasza młodych działaczy na sesje plenarne i wydarzenia takie jak Europejski Szczyt Regionów i Miast. Mogą oni podczas niego spotkać się z burmistrzami, przywódcami regionalnymi i posłami do Parlamentu Europejskiego. Europejski Komitet Regionów jest pomostem między instytucjami Unii a obywatelami. Wzmacnia głos władz lokalnych i regionalnych, które są w bliskim kontakcie ze społecznościami lokalnymi. Bruksela i Strasburg mogą wydawać się nam odległe, ale Komitet Regionów robi co w jego mocy, aby nam je przybliżyć. Była to audycja Parlamentu Europejskiego.
1: Illum l-Unjoni Europea i Unjoni Politika u Ekonomika b'seba' 20 stat membru. Għad ta' pajizi oħra wkoll applikaw biex jissieħbu fl-Unjoni. Bħalissa hemm disa' pajjiżi kandidati: l-Albanija, il-Bosnia Herzegovina, il-Ġorġja, il-Moldova, il-Montenegro, il-Maċedonja ta' fuq, is-Serbja, l-Ukrajna u t-Turkija. Għalkemm in-negozjati tal-adeżjoni ma' Ankara ilhom ifriżati mill-2018. Il-Kosovo għadu kandidat potenzjali. Madankollu il-proċess biex pajjiż isir stat membru huwa twil u mhuwiex daqshekk sempliċi. F'dan il-podcast se nsiru nafu aktar dwar il-proċedura biex pajjiż issieħeb mal-Unjoni Ewropea. Biex pajjiż japplika sħubija fl-Unjoni Ewropea, dan irid ikun Ewropew u jirrispetta l-valuri demokratiċi tal-Unjoni Ewropea. Irid ikollu wkoll istituzzjonijiet stabbli u demokratiċi u l-istat ta' dritt. Barra minn hekk irid ikollu ekonomija tas-suq vijabbli u l-abbiltà li jadotta jwettaq l-obbligi tas-sħubija fl-Unjoni Ewropea. Pajjiż jista' jsir kandidat uffiċjali la darba jissodisfa l-kriterji bażiċi politiċi, ekonomiċi u ta' riforma. Imbagħad ikun jista' jibda negozjati formali dwar 35 kapitlu li jkopru ħafna qosma ta' politika differenti mal-Unjoni Ewropea. Il-kapitli jiffurmaw il-bażi tan-negozjati tal-adeżjoni. Dawn jiġu rieżaminati waqt screenjar u jiġu evalwati regolarment sakemm kull kapitlu jkun jista' jitqies magħluq. La darba negozjati u riformi tlestew jiġi finalizzat trattat tal-adeżjoni. Id-dokument imbagħad irid jiġi ratifikat mill-istati membri eżistenti kollha tal-Unjoni Ewropea u mill-pajjiż innifsu qabel ma l-pajjiż ikun jista' jissieħeb mal-Unjoni Ewropea. Id-disa' pajjiżi kandidati inkludu l-Albanija, il-Bosnia Herzegovina, il-Montenegro, il-Maċedonja ta' fuq, is-Serbja u t-Turkija. L-Ukrajna u Repubblika tal-Moldova saru pajjiżi kandidati f'Ġunju 2022. U l-Ġorġja f'Diċembru 2023. Għal dawn l-aħħar tliet pajjiżi t-triq biex jaslu f'dan il-punt kienet twila. U l-gwerra Russa kontra l-Ukrajna ċertament ħaffet il-proċess. Il-Kosovo għadu kandidat potenzjali. Dawn il-pajjiżi kollha jibbenefikaw mill-fondi tal-Unjoni Ewropea, mill-pariri dwar il-politiki kif ukoll minn ftehimiet ta' assoċjazzjoni li jagħtuhom aċċess wiesa' suq intern tal-Unjoni Ewropea. Il-Parlament Ewropew jiddiskuti u jivvota dwar rapporti annwali ta' progress għal kull pajjiż li hija opportunità biex jiġu identifikati qosma ta' tħassib. L-approvazzjoni tiegħu hija meħtieġa wkoll qabel ma pajjiż kun jista' jissieħeb fl-Unjoni Ewropea. Il-proċess ta' tkabbir huwa investiment fil-paċi, fis-sigurtà u fl-istabilità fl-Ewropa, kif qalet il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola waqt konferenza ta' livell għoli fil-Balkani tal-Punent f'Ġunju 2022.
2: The enlargement has always been seen.
3: It-kabbir dejjem ġie meqjus bħala proċess trasformattiv għal dawk il-pajjiżi li jridu jħarsu lill-Ewropa bħala d-dar tagħhom.
1: Skont il-Kummissjoni Ewropea, is-Serbja u l-Montenegro jistgħu jsiru stati membri fl-2025. Din ix-xandira titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' tiskopri aktar fuq is-sit web tagħna.
4: Tre città, una sola voce.
5: 6023. Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
6: Uè, davvero? Ma come si chiama?
5: 60023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
6: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
5: Esatto.
7: Radio 6023. La radio sempre al tuo fianco.
5: Però ascoltaci, eh.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Allora, la nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
10: Quindi di cosa vi occupate?
9: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
10: Vi occupate anche poi dell'adozione?
9: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
10: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
9: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
10: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
9: No, Instagram e Facebook.
10: Come si chiamano?
9: Baffi e Code ODV.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
11: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
4: 33 città. Una sola voce.
12: 6023.
13: Kinek köszönhetjük a mai Európát? Nyilván nem csupán az uniós intézményeknek és szerződéseknek, hanem konkrét személyeknek is. Az európai integráció irányába tett minden egyes lépés mögött ugyanis olyan emberek állnak, akik sokat tettek a demokrácia védelméért, az emberi jogok előmozdításáért, a nemzetek közeledéséért. Az Európai Parlament létrehozott egy új díjat, az Európai Érdemrendet, hogy Európa kiválóságai előtt tisztelegjen. A tagországok állami kitüntetései mellett eddig uniós szinten nem volt még ilyen jellegű elismerés. Az Európai Parlament elnöke Roberta Metsola a következő szavakkal hirdette ki a díjazottakat.
14: Európát a kezdetektől fogva olyan rendkívüli nők és férfiak építették, akiknek a társadalom bármely szegletéből jöjjenek is, volt bátorságuk meghaladni viharos múltunkat. Hidakat vertek, akadályokat bontottak le, diktatúrákat döntöttek meg és válságokat küzdöttek le azért, hogy valódi változást és egy jobb jövőt hozzanak a kontinens számára. Ez az Európa teremtő elkötelezettség tiszteletet érdemel. Ezért hozta létre a parlament az Európai Érdemrendet. Azok méltatására, akik nem csak hogy hittek Európában, de sokat is tettek felépítéséért.
15: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
13: A kitüntetettek névsora jól mutatja, hogy mennyiféleképpen hozzá lehet járulni Európa gazdagításához. A politikától és a diplomáciától kezdve az emberi jogok védelmén át a tudományig és a kultúráig minden téren. A legmagasabb szintű elismerést, a rend kitüntetett tagja címet Angela Merkel volt német kancellárnak, Lech Walesa a demokrata vezetőnek és volt lengyel elnöknek, valamint Volodymyr Zelenszkij ukrán elnöknek adományozta a parlament. számos más vezetőt és kiválóságot pedig a rendtiszteletre méltó tagja, illetve a rendtagja címmel méltatott, köztük korábbi elnököket, politikusokat, filantrópokat, tudósokat és művészeket, akik elévülhetetlen érdemeket szereztek az európai értékek érvényesítésében és az integráció elmélyítésében. Ilyen például Mary Robinson, Írország korábbi elnöke, a humanitárius séf José Andrés és az Ír U2 zenekar több tagja. Az érdemrendet az Európai Parlament, az Európai Uniót ma sokak szerint megalapozó Schuman nyilatkozat elhangzásának 75. évfordulója alkalmából 2025-ben hozta létre. Mert az EU nem csak intézményekről és politikákról szól. Olyan emberek írják a történetét, akik hisznek benne és segítenek valóra váltani. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. A témáról bővebben honlapunkon olvashat.
16: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Tribuna degli studenti, Vox Pop in pillole da Trenta Elode.
17: Promosso! Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, il vostro narratore di oggi. Sì, perché oggi è il giorno delle storie e nello specifico di quelle storie di iniziative virtuose all'interno delle nostre due università. Partiamo per esempio da una storia di aule studio, ragazzi e pallavolo. Ma non voglio spoilerarvi nulla, lasciamo la linea a Laura.
18: Siamo qui in compagnia dell'allenatore della nazionale dell'ex ospedaletto, Matteo Maltauro. Ciao Matteo.
19: Ciao Laura, come stai? Spero tutto bene.
18: Tutto bene, tutto bene. Ma tu, faccio una piccola presentazione. Chi sei e come sei diventato allenatore?
19: Beh, allora, diciamo che chi sono una risposta abbastanza semplice. Sono uno studente del terzo anno di lingue straniere moderne, addirittura d'arrivo, se così si potrebbe dire. E l'iniziativa della pallavolo è nata molto semplicemente durante una delle tante pause che abbiamo lì in aula studio. Una volta abbiamo trovato un pallone sgonfio, da lì è nata una storia, mi verrebbe da dire, di interazione sociale e cooperazione che è andata sempre di più a crescere nel corso di queste ultime settimane. E che noto anche che la comunità studentesca ha recepito molto bene, cosa di cui sono davvero molto soddisfatto, se posso dire.
18: Qual è stata la prima reazione sia degli studenti che poi del personale PTA dell'Ateneo?
19: Ma allora, la prima reazione è stata un po' timida, un po' dubbiosa, perché comunque di solito quando vi è un soggetto che prova a proporre nuove attività non si sa bene esattamente come approcciarci. Però sono stato lieto del fatto che andando avanti con i primi giorni la comunità si è sempre di più sbloccata e ci sono state sempre di più persone interessate a queste piccole pause che abbiamo per l'appunto sia nell'ora di pranzo sia durante il pomeriggio, quindi una reazione più che positiva.
18: Deve essere super emozionante essere così giovane ed essere già allenatore di una squadra così importante.
19: Guarda, ti chiedo di passarmi dei fazzoletti per asciugarmi gli occhi dalle lacrime di commozione, cioè è veramente un'emozione indescrivibile, se posso essere onesto Laura, però vabbè, scherzi a parte, diciamo che sono contento che sia un'iniziativa che abbia preso piede.
18: E quali sono i futuri progetti per questa squadra?
19: Ma finché rimarrò qua all'ospedale, gli allenamenti continueranno imperterriti e faremo in modo di avere i migliori risultati possibili. Magari se si riuscisse a fare anche qualche torneo tra corsi di studi potrebbe essere una buona idea. E poi quando arriverà il giorno in cui dovrò lasciare il testimone, insomma, troverò un nuovo allenatore che possa prendere il mio posto per quanto riguarda gli allenamenti durante le pause.
18: Quali sono i punti di forza della sua squadra?
19: E sicuramente la voglia comunque di poter fare pause, insomma, tra una sessione di studio e l'altra. Anzi, delle volte sembra quasi che certi studenti abbiano più voglia di fare pausa che magari ripassare lì in aula studio. No, vabbè, scherzo. Però comunque sicuramente la buona volontà.
18: Ma si sa, quando lo sport è una passione, tutto il resto passa in secondo piano.
19: Non potrei essere più d'accordo con te.
18: Vuoi dire qualcosa ai nostri ascoltatori?
19: Ma il mio invito è sempre, per chi volesse unirsi, ore 13:30, e se volete fare due tiri, la nazionale sarà più che pronta ad accogliervi a braccia aperte. Ciao a tutti.
17: Da Dallo sport, da sempre ottimo motore di aggregazione, passiamo ad un'iniziativa più formale, ma non per questo meno significativa. A Catanzaro si è da poco tenuta la cerimonia di consegna degli attestati del primo corso ICDL organizzato da Fondazione UMG. Sentiamo la testimonianza di una studentessa.
20: Allora, in primis l'ho fatto per una questione, diciamo, di opportunità, nel senso che è un riconoscimento che viene appunto, diciamo, rilasciato a livello internazionale, quindi io lo posso sfruttare appunto a livello internazionale, ovviamente con una scadenza, ma comunque è vantaggioso perché in ogni caso nel momento in cui finiscono i 5 anni non devo andare a rifare tutti gli esami, ma posso semplicemente rinnovare, e già questo è un qualcosa comunque di buono, comunque di conveniente. Nel momento in cui ho iniziato le prime lezioni del corso, però ti dico che appunto il mio interesse, che prima poteva essere, diciamo, solo un interesse a livello lavorativo, appunto si è tramutato, diciamo, in un interesse non solo in quel senso, ma diciamo anche un interesse personale, nel senso che comunque con le lezioni che abbiamo fatto con il dottor Marafioti abbiamo certo comunque appunto conosciuto il computer in una prospettiva diversa rispetto a quella che noi facevamo, perché è vero che comunque tutti sappiamo usare il computer, però magari non usavo il computer esattamente come doveva essere usato, comunque non usavo il computer o ancora meglio i programmi del computer al massimo, diciamo, delle loro funzionalità, anche se comunque noi adesso come adesso abbiamo preso il livello base, ma comunque ci sono informazioni che prima non conoscevo.
17: L'evento è stata anche l'occasione per fare due chiacchiere con il presidente di AICA, Renato Salvatore Marafioti, che ha presentato il suo ultimo libro e ci ha parlato di cybersecurity.
21: Allora, oggi i delitti informatici sono all'ordine del giorno, c'è un aumento strepitoso. È il reato più diffuso attualmente, come lo accennavo prima, è il furto dell'identità digitale. Ci sono le truffe romantiche, cioè quindi il discorso che lasciare i profili aperti e incustoditi inducono praticamente un criminale a sottrarre dei dati e quindi non solo a sottrarli, ma anche a utilizzarli in maniera illecita. Quindi il furto dell'identità digitale attualmente è il reato più diffuso. La rete ovviamente non deve essere considerata un pericolo, però sicuramente le piattaforme social vanno utilizzate con consapevolezza. Quindi occorre formarsi, aggiornarsi. Lo dicevo anche ad un altro giornalista stamattina, il pericolo è tra la sedia e la tastiera. Però tra la sedia e la tastiera ci siamo noi. Quindi il pericolo siamo noi, non sono i mezzi.
17: E queste sono le storie di questa settimana. Fateci sapere cosa ne pensate sui nostri social. Da Francio è tutto, un saluto e alla prossima!
16: Studiare informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
22: O comércio transatlântico de escravos representa um capítulo sombrio e doloroso da história da humanidade que afetou mais de 15 milhões de pessoas ao longo de mais de 400 anos. O comércio transatlântico de escravos era um sistema de comércio triangular entre a Europa, a África Ocidental e as Américas e, embora tenha sido abolido no início do século XIX, os seus efeitos permanecem visíveis. As ideologias racistas utilizadas pelas pessoas para justificar e perpetuar o comércio de escravos continuam a influenciar atitudes e comportamentos discriminatórios. Neste podcast, prestamos homenagem à memória das vítimas da escravatura e do comércio transatlântico de escravos e exploramos a forma como este capítulo sombrio da história continua a ter impacto no mundo atual. Comecemos por recuar no tempo. No século XVIII, o Haiti era uma colónia francesa no coração das Caraíbas, onde os escravos africanos enfrentavam dificuldades inimagináveis. Provinham essencialmente de regiões da África Ocidental e estavam sujeitos a longas horas de trabalho, ferimentos, doenças, violência e subnutrição generalizada. Durante este período, os ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, suscitaram um desejo de liberdade entre o povo haitiano. No entanto,
0: A colónia tornou-se um campo de batalha para potências coloniais concorrentes, como a Espanha e a Grã-Bretanha, que apoiou várias facções para promover os seus próprios interesses. Neste contexto de turbulência, o antigo escravo Toussaint Louverture surgiu como um líder destacado e conduziu os seus conterrâneos haitianos na luta revolucionária que teve lugar entre 1791 e 1804. No final, a Revolução Haitiana foi bem-sucedida. O povo haitiano conquistou a sua independência de França e o Haiti tornou-se o primeiro país a ser fundado por antigos escravos. Este momento histórico não só marcou o fim da escravatura no Haiti, como se propagou para fora da ilha e, em última análise, contribuiu para a abolição do comércio transatlântico de escravos. De regresso ao presente, todos os anos recordamos as vítimas da escravatura em 25 de março, o Dia Internacional em Memória das Vítimas da Escravatura e do Comércio Transatlântico de Escravos. Este dia serve para nos recordar as atrocidades cometidas e homenagear os que sofreram e morreram em resultado do brutal comércio escravo. Proporciona-nos também uma oportunidade para sensibilizar os jovens para os perigos do racismo e dos preconceitos. Como afirmou o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres,
2: millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
0: Milhões de crianças, mulheres e homens africanos foram traficados através do Atlântico, arrancados às suas famílias e dos seus países de origem, as suas comunidades destroçadas, os seus corpos transacionados e a sua humanidade negada. A história da escravatura é uma história de sofrimento e de barbárie que mostra o pior da humanidade. Mas é também uma história de coragem inspiradora, que revela o melhor dos seres humanos, a começar pelas próprias pessoas escravizadas, que se revoltaram contra a sua condição iníqua, alargando-se aos abolicionistas que se manifestaram contra este crime atroz. No entanto, o legado do comércio transatlântico de escravos persegue-nos até hoje. Podemos traçar uma linha reta desde os séculos de exploração colonial até às atuais desigualdades sociais e económicas. E podemos reconhecer os enganos racistas popularizados para racionalizar a desumanidade do comércio de escravos no ódio supremacista branco que reemerge atualmente. Compete-nos a todos combater o legado de racismo da escravatura. A educação desempenha um papel crucial na luta contra o racismo e os preconceitos. É por esta razão que a ONU coloca a tónica na importância das iniciativas pedagógicas que ensinam as gerações futuras sobre as causas e as consequências da escravatura e destacam os ensinamentos retirados deste período sombrio. Por exemplo, uma das chaves para educar as pessoas e aumentar a sensibilização é utilizar o vocabulário adequado. É por esse motivo que, nos últimos anos, os historiadores deixaram de utilizar a palavra escravos e começaram a utilizar o termo pessoas escravizadas. Fazem-no para destacar essa humanidade que o sistema brutal de escravatura tentou negar. Através de iniciativas como o projeto da Unesco A Rota do Escravo, lançado em 1994, e o Dia Internacional em Memória das Vítimas da Escravatura e do Comércio Transatlântico de Escravos, estão a ser realizados esforços para explorar a história e o impacto do comércio transatlântico de escravos e da escravatura em todo o mundo. Além disso, as Nações Unidas proclamaram 2015-2024 como a Década Internacional dos Afrodescendentes, para fazer face aos atuais desafios com que se deparam as pessoas de ascendência africana, incluindo o racismo e a discriminação sistémicos. Esta Década Internacional visa promover o respeito pelos direitos humanos, celebrar os contributos das pessoas de ascendência africana e reforçar os quadros jurídicos de combate ao racismo.
3: Tre città, una sola voce.
23: 6023.
24: Sono le 7.
25: Radio 6023. 6023.
26: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con la realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@6023.it e visita il nostro sito Radio 6023. Collabora con noi!
27: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
28: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati precisamente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline, donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
1: Quali sono i vostri contatti?
28: Amici di Harlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
27: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Radio 6023. Stay Rock.

un po' la mia città insonne e ho smesso di sognare, come mai nessun ora lo ammette, gente che taglia.

0: Ahmed, a te da da venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanchio.it.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
4: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
3: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
4: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
3: Sì, ci trovate su Facebook come CIDI, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
5: Tre città, una sola voce.
6: 6023
7: 623
8: 6020 che?
9: 6023
8: 6023
7: 6023 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
1: Oh, ma perché fai la voce così seria e sensual?
0: Perché fa figo.
1: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
0: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
2: Oh, quelle tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
0: 6023, tre città, una sola voce.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
5: Di cosa vi occupate?
4: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
5: Quali sono i vostri contatti?
4: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio, la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal Centro Territoriale del Volontariato.
5: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
4: Direttamente al Centro Territoriale del Volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
6: Tre città, una sola voce.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 8.
2: Ascolta Radio 6023.
3: Non so, quindi un metodo particolare. Ma è convinta di aver fatto una buona gara. Sono due ragazzi motivatissimi.
4: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
3: Davanti, un punto di riferimento importante. Ha fatto due grandi, una parata grandissima a Serigu e una Santa Rosalia.
2: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
4: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte orientale?
2: Sì, dico Radio 6023. Tre città, una sola voce.

0: Cucù
1: Sound System su Radio 6023.
0: Caro
1: Luciano,
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
4: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
3: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
4: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
3: La mail, il cellulare...
4: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito... Sì.
3: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Tre città, una sola voce. 6023.

0: si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiusta tutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei Vostri Cuori 023. Ogni tre cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.
1: Radio 6023.

Negli occhi di un bambino, uno sguardo da gigante. Nei sogni di una donna, la bellezza irriverente. Un vecchio che rincorre quell'attimo fuggente. L'avesse preso prima, non ne avrebbe fatto niente. Un tetto che si apre dalla casa, più il cielo. Qualcuno lo raccoglie per poi farne del veleno. Da bere a sorsi lenti come gocce di cristallo. C'è una ragazza sola che da sempre

braccio degli amanti che si scambiano i silenzi. C'è una storia da buttare, un'altra tutta da rifare. E sotto scalabui di questi angoli dispersi c'è un cumulo di polvere e desideri da mischiare. Un cane si accorge.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
8: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
7: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
8: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
7: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
8: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
7: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
0: Radio 6023. Fumo un po' e dopo gioco a PES.
9: 62-3.
10: 6-0-20 che?
11: 60-23.
10: 6-0-2-3.
9: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

ancora voi. 6023. 6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con l'intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.

Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023. La radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

straniero senza sottotitoli. Le scale da salire sono scivoli, scivoli, scivoli. Ghiaccio sulle cose, la tele dice che le strade sono pericolose.

invece non c'è niente. Un mondo vecchio che sta insieme solo grazie a quelli che hanno ancora il coraggio di innamorarsi. E una musica che pompa sangue nelle vene, che fa venire voglia di svegliarsi.

0: Quando torno a casa vorrei...
1: Stare zitta e muta.
0: Al lavoro vorrei...
2: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
0: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
3: Una mattarella!
0: Dopo gli studi mi piacerebbe...
3: Non rompere!
0: Quello che chiedo alle istituzioni è...
4: Un paio di schiaffi?
5: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.

Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.

0: su tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 9. E di 6023 cosa ne pensa?
3: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
4: E lo station manager Alessandro Raimondo?
5: È un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria per all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
2: Altro da aggiungere?
6: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
2: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.
7: Radio 6023.
8: Yo, shut the fuck up.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
11: Di che cosa vi occupate?
10: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
11: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
10: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
11: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
10: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpa e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
11: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
10: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
11: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
10: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
11: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
10: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
11: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
10: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.

se ci manco sia assessore. Eurogio classico in ufficio e non c'ha valghi a rai. E se uno si spacca in venica mazia sud. E se ci vai lusso fa lo schiavo al ristorante. E non per fare qualche lira per una chitarra, ma per mangiare. E se sbaglia grammatica, insomma su un navo di tu non può fare un rock and roll. E chi palermo danno può diventare? Chi italiano può diventare? No, tu lo giusto, io non mi sento italiano.

0: Vuoi il rock? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il reg? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo! Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo!
1: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
2: Eh no, cazzo, no.
1: Un po' di minimal?
2: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6-0-23. Quel che c'è, c'è. Se non c'è...
1: Non c'è.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
3: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
4: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
3: Aiutaci a fermare questa vergogna.
4: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 8480 19.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo un po' poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Sant'Ugolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli, @gmail.com.
7: Che attività fate per i ragazzi?
6: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: 62-3
9: 6-0-20 che?
10: 60-23
9: 6-0-2-3
8: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
2: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
1: Il biotestamento è questo.
4: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
4: Perché posso.
3: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: Ok. Cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.
1: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
2: Eurofonica, in diretta dal Parlamento Europeo, il primo programma europeo che coinvolge più di 90 radio tra Portogallo, Spagna, Francia, Germania e ovviamente noi italiani. Se siete in Italia ci potete ascoltare in diretta su eurofonica.eu e tutte le radio del circuito Raduni. Siamo anche su Facebook, Twitter e Instagram con un nome molto originale, Eurofonica. E potete anche seguirci da lì perché è appena partito dall'account Raduni il nostro live tweeting. Come ci sono Antonio Megalizzi da Trento, Sara Penge da Roma, io sono Andrea Fioravanti. E questa è Eurofonica.
3: Eurofonica.
2: Più di un mese fa vi abbiamo fatto una promessa: parlare di Unione Europea in modo chiaro e semplice. E dopo 6 puntate, più di 50 contenuti tra interviste e servizi, in cui abbiamo parlato di decine di temi, da quello dei rifugiati fino a cosa fa in concreto l'Unione Europea per i giovani. Abbiamo parlato anche di cambiamento climatico. Insomma, stiamo mantenendo la parola data. Il tema di oggi è l'euro. Il 35% degli elettori italiani vota forze politiche che chiedono il ritorno alla lira. Noi abbiamo voluto scavare a fondo, spiegandovi in modo chiaro cosa manca all'Unione Europea per avere una vera unione economica e quali sono le ragioni dei pro e contro l'euro. Non mancheranno poi le nostre UPIL, dove vi faremo capire in meno di 2 minuti che cos'è la Banca Centrale Europea e come è nato l'euro. Ma non solo questo. In questi giorni, a 5 metri da noi, dall'emiciclo dove si discute il futuro dell'Europa tra bilancio europeo, OGM ed emissioni, i parlamentari europei stanno decidendo il nostro futuro. Per aiutarci a capire che cosa succede abbiamo 2 ospiti d'eccezione. L'ex ministro dello sviluppo economico Flavio Zanonato e membro del gruppo dell'Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo. Ma avremo anche Lara Comi, europarlamentare e vicepresidente del PPE. Insomma, saranno tanti i temi che toccheremo e con loro scopriremo dove andrà a finire l'Europa.
4: Eurofonica.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
3: Eurofonica.
7: Eurofonica.
8: Eurofonica.
9: Eurofonica.
10: Eurofonica.
2: Allora, non ha bisogno di presentazioni l'ex ministro dello sviluppo economico Flavio Zanonato, grazie per essere qui con noi.
11: Grazie a voi.
2: Allora, ieri il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, ha detto che l'Unione Europea concederà finalmente un po' di flessibilità dei bilanci a tutti quegli stati membri che hanno bisogno di più fondi per risolvere il problema della crisi dei rifugiati. Quindi per l'Italia sono 3 miliardi di euro, 0,2% del PIL. Secondo lei questi soldi servono veramente? Per cosa fare in concreto?
11: Allora, mettiamoci d'accordo su una cosa. La flessibilità non sono finanziamenti. È la possibilità di spendere facendo debito. Siccome viviamo tutti all'interno di un unico sistema monetario, che è l'euro, e visto che un paese che si indebita produce inflazione e la produce, visto che la moneta è unica, su tutta l'area dell'euro, c'è un accordo tra i diversi paesi per non superare un certo livello di rapporto tra il deficit e il PIL. E questo rapporto è il 3%. Ogni paese inevitabilmente, vorrei dire, tende a spendere un po' di più di quanto dispone e questo produce un deficit, ma questo deficit non deve superare una certa soglia per rispettare questa esigenza di tenere bassa l'inflazione e per non farsi pagare con l'inflazione in altri paesi le proprie spese.
2: Ma lei è d'accordo?
11: È allora, no, questo è un elemento che rende reso necessario dal fatto che viviamo insieme all'interno della stessa moneta. Come se in una famiglia si vivesse insieme con diversi stipendi, ognuno porta il proprio stipendio all'interno del bilancio familiare e poi ognuno è tenuto a spendere una certa quantità, perché se uno spende più di quanto ha, sta spendendo i soldi di un altro soggetto della famiglia. Questo il meccanismo tende a rendere equo questo rapporto. L'elasticità è una cosa molto importante. Si è visto che la politica di rigore tende a deprimere gli investimenti, deprimere lo sviluppo, chiudere prospettive, soprattutto sotto il profilo occupazionale. E quindi è molto importante avere una certa elasticità. Ora, un paese che ha la propria moneta, questo problema praticamente non ce l'ha, perché prende e stampa moneta per finanziare una serie di investimenti, producendo in questo modo un po' di inflazione. Cosa vuol dire un po' di inflazione? Vorrà dire che tutte le persone che hanno un po' di soldi in tasca si troveranno i soldi lievemente svalutati, perché lo Stato stampa moneta.
2: Certo.
11: Questo non si può fare se la moneta è di un sistema di paesi. Noi non possiamo stampare gli euro. Dobbiamo necessariamente trovare un accordo con tutti gli altri paesi. Ed è stato concesso un'ulteriore elasticità che ci consentirà di fare investimenti. È una cosa positiva.
3: E lei ha proposto un meccanismo permanente di ridistribuzione di rifugiati che permetterà all'Europa di non ritrovarsi nella vergognosa situazione degli ultimi 6 mesi. Non crede che questo possa favorire quelli che migrano solamente per trovare lavoro?
11: Allora, la soluzione al problema di questa colossale, biblica migrazione non sta nel ospitare rifugiati. Questa è una politica di, come dire, che nell'immediato è necessaria. Ma la prospettiva deve essere quella di pacificare alcune aree del mondo, creare le condizioni di sviluppo in alcune parti del mondo e fare in modo che la migrazione non sia dovuta a situazioni drammatiche di fame, guerra, malattie, disagi perché manca la democrazia e ci sono dittature. Questa è una situazione patologica. In questa situazione patologica fuggono da alcuni paesi centinaia di migliaia di persone, adesso soprattutto dalla Siria e dall'Afghanistan. E queste persone che fuggono devono essere ospitate. Non è la soluzione del problema, è un tamponamento. Intanto da qualche parte bisogna metterle. Ed è giusto che l'Europa si faccia carico in modo equilibrato di questo problema. Cioè ogni paese, in base alle proprie risorse, alla propria popolazione, deve ospitare una parte di questi che fuggono, quindi sono profughi, chiedono asilo e quando lo ottengono sono dei rifugiati. Dentro c'è un po' di tutto, c'è chi fugge perché non c'è la democrazia, perché vive in una situazione di grande disagio economico, perché soffre di situazioni particolarmente difficili, c'è anche chi cerca un futuro, una prospettiva, c'è un po' di tutto. L'importante è che non sia una cosa affrontata solo dagli stati che sono al confine, perché altrimenti non c'è la solidarietà tra un sistema di paesi ed è giusto che ci sia. Quindi se io confino l'Italia in particolare con i paesi del Nord Africa, perché il mare, c'è un piccolo tratto di mare da percorrere e poi si arriva a Lampedusa e poi da Lampedusa in Sicilia eccetera, non devo avere tutti i profughi, si devono ridistribuire. Da questo punto di vista si sono fatti parecchi passi in avanti.
2: Invece non si sono fatti passi in avanti oggi, quando è stata bocciata la proposta dell'onorevole Giovanni La Via di permettere ai singoli stati membri di limitare o vietare la vendita e l'utilizzo dei mangimi OGM. Sappiamo che anche lei ha una posizione particolare a riguardo. La domanda che le vorrei fare è questo: secondo lei è giusto sacrificare la corretta alimentazione, quindi no OGM, in nome del libero commercio? Perché la manovra è stata bocciata perché si pensa che potrebbe limitare il concetto di libere frontiere.
11: È una materia estremamente complessa e per certi versi estremamente delicata. Abbiamo poco tempo, estremamente delicata, perché la parola OGM è diventata quasi una parolaccia. Pare di parlare di qualcosa del diavolo, di Satana. Allora, negli Stati Uniti d'America si mangiano cibi OGM. In Europa, gli umani, noi non mangiamo cibi OGM. Ma usiamo invece per l'alimentazione animale dei prodotti invece che hanno avuto una trasformazione cosiddetta OGM, insomma, in pratica c'è stata una trasformazione genetica per renderli resistenti a determinati agenti che li colpiscono, possono essere dei parassiti, o per rendere estremamente più produttivo il terreno. Parliamo di due, sostanzialmente due, prodotti. il mais e la soia. Non è che parliamo di tutto ciò che mangiamo, il mais e la soia. Il mais e la soia che arrivano in Europa e che sono mangiati dai nostri animali, che poi servono per la carne, possono essere OGM. La questione è complicata, e spiego perché. Perché se noi decidiamo di rinunciare a usare i mangimi, gli alimenti animali OGM, usciamo nella produzione di determinati beni, carne e prodotti derivati, dal mercato. Avremo un prodotto che costa particolarmente di più. Comunque è successo, è stato votato in questo modo.
2: Lei è favorevole o contrario?
11: Io sono per trovare soluzioni il più possibile unitarie a vantaggio dell'Europa e quindi per lavorare su obiettivi comuni. Non mi fisso mai su questioni ideologiche.
2: Torniamo subito con l'onorevole Zanonato dopo questa canzone. Loro sono i Zen Circus. E questi erano gli Zen Circus con Viva. Ancora ci tiene compagnia l'onorevole Zanonato. Abbiamo tante domande per lei, ma poco tempo. Cercheremo di essere brevi. Ieri proprio la plenaria del Parlamento Europeo ha bocciato un emendamento del gruppo dei Verdi che chiedeva di istituire una commissione d'inchiesta dell'Assemblea del Parlamento sullo scandalo Volkswagen. Prima di tutto una domanda rapida. Lei ha votato a favore o contro?
11: Ho votato come mi ha indicato il mio gruppo. Devo dire la verità. Normalmente voto come dice il gruppo S&D, anche se mi sono occupato della questione Volkswagen, e spiego un attimo qual è la questione Volkswagen.
2: Certo.
11: La Volkswagen su vetture diesel, vetture che hanno una centralina elettronica in grado di regolare sia gli anticipi quando entra il combustibile nella camera di scoppio, sia la quantità di combustibile, ha inventato un dispositivo elettronico per cui quando è sottoposta alle prove emette poco e contemporaneamente ha una potenza scarsa, ma per le prove non serve una grande potenza. Quando invece la Volkswagen è su strada, quel modello, quel motore di Volkswagen emette di più, ma l'automobilista non se ne accorge, e la macchina ha prestazioni più brillanti. Con questo trucco la Volkswagen è riuscita da una parte a rispettare le normative americane sulle emissioni e dall'altra a dare una vettura brillante, pur se dotata di un motore diesel. Questa cosa, come sapete, è stata scoperta. Questo ci dice una cosa interessante: non è vero che noi europei abbiamo sempre comunque le carte in regola quando parliamo di ambiente. Anche noi abbiamo i nostri difetti, le nostre pecche, in questo caso una pecca molto grossa, perché il danno è colossale, e questa cosa ci dice anche che dobbiamo trovare una soluzione. A mio modo di vedere, la soluzione non può essere quella di distruggere la più grande azienda europea nel campo della meccanica, delle automobili.
2: E qual è?
11: La Volkswagen. Dobbiamo trovare una soluzione che punisca, perché altrimenti decidiamo di comprare le auto giapponesi, le auto americane. La soluzione alla fine diventa che compreremo auto da altri paesi o che chiudiamo il filone delle auto diesel. Anche qua sarebbe interessante, adesso non c'è tempo, spiegare bene perché da noi il motore diesel è più efficiente che negli Stati Uniti d'America. Deriva dal fatto che ci siamo specializzati su un motore che utilizza un combustibile meno costoso e quindi siamo riusciti a fare dei modelli di vetture diesel molto più efficienti di quelle che sono in grado di fare gli americani. Ma chiudiamo. Allora, la soluzione che va trovata è una soluzione che tutela i clienti, quelli che hanno acquisito le automobili, che tutela l'ambiente. Le auto che produce la Volkswagen devono rispettare l'ambiente, ma che non fa chiudere un'azienda con 500.000 di dipendenti in Germania e con un indotto colossale anche in Italia, perché in questo secondo caso, in questa situazione, faremo un danno colossale, e dobbiamo trovare il modo di risolvere, una strada molto complicata, questa situazione senza uccidere una grande azienda.
3: E poi ci spostiamo, insomma, la Corte Suprema indiana ha sospeso i procedimenti giudiziari sui Marò e rinviato al 13 gennaio una nuova udienza. Dalle mappe risulta che gli indiani abbiano corretto le posizioni delle navi in modo tale da rendere credibili le traiettorie dei proiettili, secondo Il Giorno. E un'analisi tedesca rivela altresì che, insomma, l'India avrebbe anche falsificato dei documenti, dichiarando che le barche erano a 50 metri e non a un chilometro, come effettivamente la ricerca dimostra. Lei è membro per la delegazione per le relazioni con l'India. Come crede si possa risolvere la questione?
11: Allora, anche questa è una situazione che richiede un atteggiamento non ideologico, non nazionalista, ma con un respiro ampio per poter essere discussa e risolta. Alla fine la soluzione che credo sia giusta è quella di trovare dei giudici che non sono né italiani né indiani e che osservino quello che è accaduto con obiettività, senza essere in qualche modo condizionati dalle opinioni pubbliche dei rispettivi paesi, e alla fine prendano delle decisioni. La questione è resa complicata da cosa? In India, con 1,2 miliardi di persone, c'è un'opinione pubblica non banale, e che ovviamente quando vengono ammazzati, e poi bisogna vedere qual è stata la dinamica, i propri pescatori, pretende giustizia, e non gli si può dare torto, no? Immaginiamo le cose rovesciate, sono i Marò sono indiani, i pescatori sono italiani e questo è successo in prossimità delle nostre coste. Non saremmo contenti, no, di una cosa del genere.
2: Però questo dovrà deciderlo la Corte.
11: Ma la cosa che noi dobbiamo chiedere non è stabilire a prescindere che i nostri sono assolutamente innocenti, perché in questo modo non convinciamo nessuno, è quello di chiedere che il giudizio sia veramente autonomo, cioè che chi prima ricostruisce i fatti e quindi va a verificare queste cose, sono state modificate, e poi dà il giudizio sul comportamento, non sia condizionato dall'opinione pubblica di un paese o di un altro.
2: Purtroppo noi non abbiamo tempo, come a differenza purtroppo hanno i Marò. Ringraziamo l'onorevole Flavio Zanonato e ora ci sentiamo il focus di Antonio Megalizzi, che è andato ad indagare su cosa, quali sono gli ostacoli che impediscono l'Unione Economica Monetaria Europea nel vero senso della parola.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
5: Eurofonica.
7: Eurofonica.
8: Eurofonica.
5: Eurofonica.
9: Eurofonica.
10: La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
12: L'Unione Europea sembra avere solo le sembianze di una vera e propria unione economica e monetaria. Non basta infatti l'adozione dell'euro, considerato dal Trattato di Maastricht del 1992 come terza e ultima fase di questo processo, né una banca centrale europea che non può stampare moneta. A svelarci che il re è nudo ci pensa un articolo datato 1961, dove Robert Mundell, premio Nobel per l'economia del 1999, pubblicò la sua teoria dell'area valutaria ottimale, o OCA, prendendo in considerazione gli Stati Uniti d'America. Il fulcro di questa teoria si basa sulla convenienza per paesi strettamente legati da posizione geografica o rapporti commerciali, come per esempio l'allora Comunità Economica Europea, di poter rendere più semplice il movimento di fattori produttivi, come potevano essere il capitale o il lavoro, creando così un'area di cambi fissi dove il valore della valuta non cambia di continuo, o addirittura di un'unione monetaria. Ovviamente quest'area di valuta ottima ha bisogno di tre condizioni favorevoli. La prima è la flessibilità salariale, cioè più potenziali candidati ad un determinato lavoro esistono, più ne calerà il compenso e quindi l'esatto opposto. La seconda è la flessibilità dei prezzi, i prezzi che aumentano in relazione alla domanda di un prodotto e relativo contrario. La terza è la mobilità del lavoro, la facilità, ovvero di poter vivere e lavorare al di fuori dei propri confini nazionali. Ma quali dei tre fattori indicati da Mundell vengono effettivamente rispettati in quella che molti definiscono Unione Economica e Monetaria Europea? La flessibilità di prezzi e salari, più che un requisito, è diventata una conseguenza. Senza una tale facilità di aggiornamento, infatti, la crisi sarebbe potuta essere peggiore, anche se non sono mancate le critiche alla Germania, colpevole, secondo i suoi detrattori, di costringere i produttori degli altri 27 stati a tenere bassi i prezzi. Il tutto, ovviamente, è andato a toccare i salari. Questi ultimi poi, strettamente connessi al mercato del lavoro, cioè il terzo punto, quello relativo alla mobilità lavorativa, chiudono il cerchio sulla questione. perché seppur avvantaggiati dalla liberalizzazione di persone e capitali, i lavoratori europei ancora faticano a trovare il modo di poter lavorare in un altro stato dell'Unione. Per capire la situazione basta leggere un articolo dell'inchiesta del maggio 2014 firmato da Lidia Baratta e Tommaso Canetta, che evidenzia come solo lo 0,2% degli europei lavori stabilmente in un altro paese, a differenza del 2,7% degli statunitensi. Il 15% dei nostri concittadini europei e italiani neanche prende in considerazione l'idea di potersi trasferire a causa dei troppi ostacoli, che sarebbero i requisiti di nazionalità e cittadinanza, ad esempio, che serve ad accedere a tutti i posti della pubblica amministrazione, o il welfare, le diverse politiche fiscali, ma contano anche la lingua, la cultura, il clima. Per fare un esempio ancora più pratico, in una vera unione economica e monetaria, 1 milione di greci in difficoltà avrebbero dovuto trasferirsi facilmente in Svezia per trovare lavoro e stabilirsi per poi scappare dalla crisi, come per esempio accade negli Stati Uniti, dove dal Midwest molti statunitensi emigrano per trovare lavoro ad ovest, in California, o a est, nello stato di New York. Ma perché allora tutto questo ancora oggi non è successo? Eravamo quindi davvero pronti ad un'unione monetaria nel 2002, se ancora oggi fatichiamo a trovarne una culturale? Tutto ciò ce lo dirà soltanto il tempo e la storia del nostro continente, sperando un giorno di concordare, almeno su questo. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
7: Eurofonica.
5: Eurofonica.
7: Eurofonica.
8: Eurofonica.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica. Eurofonica.

0: Di certo l'avrete sentita nominare fino allo sfinimento, specialmente negli ultimi tempi, in relazione alla delicata questione greca. A cosa mi riferisco? Alla BCE, la Banca Centrale Europea, una delle sette principali istituzioni dell'Unione Europea. Nonostante l'infinità di sigle, percentuali, tassi, spread e titoli che immancabilmente accompagnano la sua azione, la BCE in realtà punta a raggiungere degli obiettivi concettualmente abbastanza semplici. Istituita nel 1998, durante il processo che ha portato alla creazione dell'euro come moneta unica, la Banca Europea, con sede a Francoforte, lavora per mantenere la stabilità monetaria nella zona euro e per promuoverne occupazione e crescita economica. Nella stanza di bottoni, essa agisce mantenendo i prezzi al consumo a livelli bassi e costanti e monitorando i livelli di inflazione. Fattori, questi, indispensabili per una crescita economica sostenuta che incoraggi investimenti e creazione di posti di lavoro. In quanto istituzione monetaria sovrana, la Banca Europea coordina e si appoggia finanziariamente non solo su 19 paesi dell'Eurozona, ma su tutte le singole banche dei 28 Stati membri, che partecipano alle riserve di capitale in misura proporzionale al loro PIL. La BCE si compone di tre organi al suo interno: il Comitato Esecutivo, il Consiglio Direttivo e infine il Consiglio Generale del Sistema Europeo. Attualmente il presidente, in carica fino al 2019, è un nostro connazionale, Mario Draghi, che di recente, definendo i futuri interventi della BCE, ha dichiarato che prolungherà il programma di quantitative easing, con l'acquisto di azioni e titoli di Stato al fine di incentivare lo sviluppo economico oltre settembre 2016, abbassando tuttavia le stime su inflazione e PIL dell'Eurozona. Semplice, vero? Per saperne di più, potete dare un'occhiata al sito ufficiale della BCE. Con sorpresa scoprirete che è molto più interessante di quanto credevate.
1: Sono sempre l'ultimo a saperle.
2: Siete sempre in diretta su eurofonica.eu e tutte le radio del circuito Raduni. Questa era Colapesce con Maledetti Italiani, che non è certo il primo pensiero che è venuto in mente alla nostra ospite quando è stata eletta come parlamentare europea. Grazie per essere qui con noi, Lara Comi.
3: Ciao a tutti, grazie a voi per l'invito.
2: Lei è europarlamentare di Forza Italia, è vicepresidente del PPE, anzi è qui con noi per aver fatto una deroga. Insomma, ha preferito un pubblico giovane rispetto a quello vecchio dei
3: Dopo se vi
2: parlamentari.
3: sgridano ve li mando qua, non è
4: Hai
3: un
4: detto
3: problema.
4: vecchio, dei parlamentari, hai
2: Assolutamente.
4: detto vecchio proprio.
2: Sì, questo è lo stile di Eurofonica, veloce e diretto, qualche volta anche un po' maleducato. Lei è membro sostituto della Commissione per i problemi economici e monetari. Nel focus che abbiamo sentito prima di Antonio, ci sono ancora molte cose da fare per realizzare una vera unione economica e monetaria. Lei in questo momento si sente ancora pro o contro euro?
3: Io mi sento pro euro diverso, mi spiego meglio, non vorrei uscire dall'euro, ma vorrei che l'euro cambiasse. E cosa fai per cambiare l'euro? Come devi farlo? Di solito i professoroni dell'università, ricordo ancora quando ho fatto tutte le analisi economiche dell'euro e non euro, spiegano che potrebbe esserci inflazione, non inflazione, ci sono varie dinamiche e varie previsioni. Io vorrei entrare più nel pratico, vorrei che l'euro potesse gareggiare tranquillamente con il dollaro e potesse anche avere gli aggiustamenti che influenzano poi i vari stati membri. Quindi Banca Centrale Europea con gli stessi poteri della Fed. Devo dire che Mario Draghi sta facendo un ottimo lavoro, e questo è sicuramente di grande aiuto, evitare situazioni come la Grecia, evitare una speculazione monetaria che non è assolutamente utile a nessuno. Per fare questo abbiamo bisogno anche di un'unione fiscale. Un'unione fiscale che sta alla base di un'unione politica. Quindi penso che sia un effetto domino, cioè ormai parlare di pro euro, no euro, soprattutto dopo il fatto della Grecia e anche la volontà di un Great Exit, forse non è più attuale. Bisogna parlare di essere pro Europa o contro Europa.
4: Berlusconi è stato anche un po' più drastico perché circa un anno fa aveva detto la BCE cambia, bisogna uscire dall'euro.
3: Ma allora, su questo ne abbiamo discusso anche di recente, quando è venuto a Madrid al congresso del PPE. Sono messaggi a volte molto forti che si danno. È normale che la BCE non può cambiare da un giorno con l'altro. Penso che il fatto degli immigrati, il fatto della crisi greca abbia portato però dei cambiamenti molto importanti all'interno del Parlamento. Se tutto dipendesse dal Parlamento e dalla Commissione europea, avremmo già cambiato la BCE. Come la sede che abbiamo qui a Strasburgo, se fosse tutto in mani in nostre non ci sarebbe,
4: non ci
3: più
4: sarebbe, saremmo, esatto, a Bruxelles a parlarne probabilmente. E a proposito invece di dichiarazioni lapidarie, Farage ieri ha detto una cosa del tipo, cioè l'euroscettico Berlusconi fu cacciato nel 2011 per metterci un fantoccio al suo posto. Lui si lamentava del fatto che la burocrazia europea adesso sta surclassando i governi nazionali. Lei cosa pensa in proposito?
3: Allora, penso che sia un disco rotto perché l'ha già detto già 5 volte in plenaria, quindi è un po' monotono, cioè sempre la stessa cosa. Dico che sono molto delusa da Farage entrando nel concreto, perché ha votato contro il pacchetto immigrazione, ha votato contro la riallocazione degli immigrati che andavano anche nella sua bellissima Inghilterra partendo dall'Italia. Quindi mi interessa più quello e più delle sue battute, che sono sempre quelle, cioè almeno prenda spunto da Grillo, non lo so.
2: Ma molti, molti dicono che in realtà i burocrati di Bruxelles, quindi non solo Farage ma anche altri molti partiti che lei conosce molto bene in Italia, dicono che in realtà è Bruxelles che comanda e non c'è più la sovranità nazionale. Mi riferisco a partiti anche come Fratelli d'Italia, eccetera.
3: Ma magari, se fosse veramente così avremmo ottenuto un'unione politica. Se fosse realmente così, nel momento in cui si parla di tasse, avremmo in questo caso una tassazione del 23, del 43% e non del 60% per le imprese. Magari Bruxelles decidesse e possa anche in questo caso decidere di tutto.
2: Beh, scoppiettante questa risposta.
4: Sì, scoppiettante come la risposta che forse deve ancora dare Salvini a un post che aveva pubblicato qualche tempo fa riguardo al fatto che lui ambisse ad essere il leader del centrodestra, però nei momenti importanti, quando il centrodestra doveva votare delle decisioni importanti a Strasburgo e Bruxelles, lui fosse ancora in televisione. Tra l'altro è una polemica che hanno alimentato in tanti, però lei, in quanto membro di un partito vicino a Salvini, insomma, questa cosa
3: allora,
4: ha risaltato maggiormente.
3: Critica costruttiva. Perché è una critica costruttiva, assolutamente, non è un attacco personale. Io ritengo che essere leader di un centrodestra bisogna prendere delle decisioni importanti. E il pacchetto dell'immigrazione era una decisione importante che prevedeva, e quindi lo diciamo anche ai nostri amici che ci ascoltano, revisione di Dublino. Quindi l'Italia veniva sgravata dal fatto che appena arrivano i vari clandestini devono rimanere per forza in Italia prima di essere identificati come profughi oppure no. Secondo, distinzione tra profugo e clandestino, i rimpatri obbligatori su carico cash europeo per quanto riguarda i clandestini. Su questo la Lega ha votato contro. In più Salvini non era presente, penso che non sia un buon inizio per un centrodestra. Secondariamente, essere definiti noi buffoni perché abbiamo votato la riallocazione dei profughi, perché in Italia non ce la facciamo più, la Lega ha votato contro la riallocazione, si vede che vogliono stare tutti nel bilocale di Salvini, non è un problema, se ci stanno ben volentieri, noi invece pensiamo che l'Europa debba darci una mano e c'è la riallocazione. Non a caso PD, Movimento 5 Stelle e Forza Italia, in questo caso anche NCD, hanno votato a favore, che siamo tutti matti qua, cioè forse abbiamo votato per l'Italia.
2: Lo abbiamo chiesto prima anche all'onorevole Zanonato, proprio parlando di bilancio in generale. Juncker oggi ha detto che l'Italia può indebitarsi del 3% per aumentare le risorse per affrontare questa questione dei rifugiati.
4: Anche
2: quindi,
4: la Chiang.
2: Quindi è favorevole o no?
3: Allora, noi siamo sempre stati favorevoli a una flessibilità, anche stando nel PPE dove il concetto di austerity era una delle parole chiave e anche uno dei tabù parlare di flessibilità. Cercare di togliere questo muro ben venga, perché l'esperienza della Grecia e anche della Spagna e del Portogallo, che rischiavano un default, ha permesso di raggiungere questa flessibilità. Per gli immigrati va bene, ben venga, però non è la soluzione del problema, cioè è un aiuto ma non è la soluzione. Noi parliamo sempre di flessibilità per investimenti, cioè io vorrei sforare questo patto nel momento in cui faccio degli investimenti. Allora, facendo investimenti vengo a generare nuove risorse e mi auguro per tutti coloro che ci ascoltano nuovi posti di lavoro, cioè creare debito per debito no, creare debito per investimenti sì.
2: A proposito di chi crea posti di lavoro, il capo del suo partito, Forza Italia, Berlusconi, recentemente ha stretto la mano alla Merkel al riunione, chiamala così, congresso del PPE. È stata lei che lo ha convinto con le sue doti di mediazione perché è vicepresidente?
3: Ma io sono una persona che stima la Merkel, quindi posso essere su questo impopolare, però ritengo che sia una donna con gli attributi, una donna che sta a difendere la propria nazione meglio di chiunque altro. Tutto quello che è stato detto tra Berlusconi e Merkel è stato chiarito in questo incontro e quindi tutti i gossip che sono avvenuti su frasi non dette sono state chiarite, quindi su questo Berlusconi da gentleman si è presentato, gli ha stretto la mano e hanno parlato anche di immigrazione di Russia.
2: Con chi forse non ha trovato un accordo, forse è Sarkozy, ma lo scopriremo dopo
3: questa
2: canzone.
3: Penso non abbia ancora l'accordo all'interno dei francesi, quindi prima deve trovarselo in casa sua.
2: Lo abbiamo scoperto già, ma sentitevi comunque questa canzone perché subito dopo c'è Lara Comi.

0: Questa puntata su Eurofonica.eu e in tutte le radio del circuito Raduni sta venendo bene come un film di Wes Anderson che avete appena sentito, dei cani. Siamo sempre qui con Lara Comi e Sara ha una bella domanda per lei.
1: Sì, adesso ci spostiamo un po' sul gender equality. Infatti nella sessione di inizio ottobre, l'8, il Parlamento ha approvato una relazione per far sì che fosse applicata una direttiva del 2006 sulla parità proprio di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego. Perché secondo lei si sono aspettati 9 anni addirittura per approvarla?
2: Allora, innanzitutto il titolo inganna rispetto agli emendamenti che ci sono nella direttiva, perché quando si parla di uguaglianza tra uomo e donna poco c'entrano le unioni civili, poco c'entrano tutti i transgender e via dicendo che hanno voluto inserire in qualsiasi tipo di emendamento. Io ritengo che l'Italia sia un paese un po' arretrato su uomo e donna, e lo dico a maggior ragione a una donna. Altri paesi del nord, anche nell'ambito politico, invece sono avanti. Vedo anche colleghe che già a 18 anni vengono candidate. Noi abbiamo ancora l'elettorato attivo che ha 25 anni. C'è un blocco, secondo me, di essere un po' vicini ancora alla famiglia, di essere un po' mammoni, possiamo così dirlo, che è un positivo da una parte, ma dall'altra vedo anche le colleghe tedesche, che oppure anche quelle olandesi, che sono molto più spigliate. Che cosa serve nel lavoro? Allora, innanzitutto, secondo un sondaggio, più che sondaggio direi una statistica vera e propria, si fanno corrompere meno. Quindi questa maggior ragione per tutto il sistema finanziario, per tutto il sistema molto delicato, scegliete donne, perché in questo caso non vi faranno, non vi creeranno problemi. Secondariamente le donne vengono definite, adesso io non vorrei demoralizzare i due uomini che abbiamo qui e quelli che ci stanno ascoltando,
3: ma abbiamo ambizioni così alte,
1: non penso
3: Andrea
1: se la prendano, insomma,
2: perché è un dato di fatto, voi non potete,
3: ecco,
2: prenderlo,
3: saremo dei barboni.
2: Sono considerate le donne multitasking, quindi, ecco, nel momento, sì, in cui fanno una cosa riescono a farne anche un'altra.
0: Posso
2: bene
0: confermare, perché lei non solo risponde alle domande ma lo fa anche in modo dinamico, quindi si fa due cose.
3: E anche perché
2: no, ma
3: che...
2: se dici così pensano che io stia ballando sul tavolo, cioè adesso
0: no, sono perché siamo anche seduta in video, quindi
2: Eurofonica
0: anche...
1: Beh, quindi allora... ci vedo
2: allora su questo potete vedere che sono anche qua,
0: quindi sono multitasking,
2: sono multitasking, quindi riescono a votare, riescono a twittare, riescono a rispondere alle mail. Nel frattempo invece l'uomo a volte va un po' in confusione,
1: è vero,
2: su questo. Hanno però un difetto, che sono poco diplomatiche in certe situazioni. Cioè, se uno deve dirti una cosa, te lo dice.
0: Non so se sia un difetto vero e proprio, ma bisognerebbe indagare.
2: Per alcune donne sì, perché se ti dico che stai male con i capelli color viola, magari una donna si offende, un uomo invece a volte no.
0: Ma
2: anche
0: per
2: se
0: fortuna...
2: state diventando veramente vanitosi.
0: Lo so.
3: Andiamo a piangere anche noi in bagno.
0: Per fortuna ce l'ho Nero Corvino, quindi questo problema non mi riguarda.
2: Ma se ti dovessero diventare bianchi, cosa fai?
0: Aspetteremo
2: la
0: vecchiaia.
2: E se qualcuno dovesse dirtelo, dire scusa, guarda che ti stanno diventando bianchi, che fai?
3: C'è la scusa a George Clooney quella.
0: Allora sempre voterei solamente uomini al Parlamento Europeo. No, scherzo. No, ma a proposito di multitasking, le donne, giovani uomini italiani possono fare due cose: votare e twittare il loro voto, come fanno o come facevano un po' di anni fa prima di Twitter. Parlo di questo perché ieri e anche oggi in un certo senso si è parlato di questo tema del aggiornare le elezioni europee. Molti propongono la possibilità di far votare anche ai sedicenni alle prossime elezioni europee del 2019. Le piacerebbe?
2: Allora, io... mi piacerebbe quindi fare un ragionamento più ampio, cioè il 50% degli italiani che già non va a votare, magari portiamolo a votare, nel senso che già questo sarebbe un grande successo. Dai 16 ai 18 non è questo che cambia, cioè bisogna cambiare un sistema, perché allora se puoi votare a 16 anni, secondo me anche il sistema scolastico deve adeguarsi a questo. Cioè? Quindi facciamo un sistema che termini le scuole superiori a 16 anni, che in questo caso poi uno va all'università e si armonizzi con un sistema europeo a livello scolastico. Io sono assolutamente a favore del processo di Bologna. Dobbiamo avere una scuola primaria, una scuola secondaria, un'università che sia uguale in tutta Europa, altrimenti siamo fuori dal mercato. Noi italiani studiamo tanto, e lo dico a chi ci ascolta, mi raccomando, gli esami di gennaio e anche i pre-esami che si fanno di solito a novembre, sono ancora sul pezzo se non hanno cambiato,
1: eccomi,
2: le regole, esatto, vedete. Noi abbiamo 3 più 2, 4 più 5, 2 più 2, 1 più 1, però alla fine quello che rimane è che studiamo e entriamo nel mondo del lavoro, quando riusciamo ad entrare, tardi. Le lingue spesse volte non le sappiamo in modo idoneo. Questo è un grandissimo gap che abbiamo e dobbiamo iniziare già dall'asilo, come fanno in tante altre realtà. Ritornando al multitasking, è utilissimo, vi insegneremo anche voi l'evoluzione dell'uomo.
3: Ma no, è una questione proprio di cervelli, l'avevo letto su un libro, non c'è verso.
1: Ragazzi, mettetevi l'anima in pace, insomma.
3: Sì, ma infatti mi sono rassegnato.
0: Parliamo di un capo di stato maschio.
3: Sì, parlavi di Twitter, sì. E c'è un amico di Twitter che è Erdogan, che ogni tanto lo chiude perché gli va, sì. E sta facendo la stessa cosa con giornali e televisioni, manco fossero l'interruttore di casa sua, ed è poco prima delle elezioni. Quindi, siccome in Unione Europea c'è questo dibattito molto acceso, lei è a favore del dialogo con la Turchia, visto che anche Berlusconi in passato ci aveva provato, e se in caso la volesse un giorno
2: dialogo sì, annessione
3: Europea.
2: No.
3: Ecco, perfetto.
2: Proprio per essere esatto.
0: Abbiamo appena bruciato tre domande.
3: Sì, perché sì, multitasking, esatto. L'ha pensata, la risposta mentre
2: no, perché penso che questo, con queste cuffie, sembra di essere tipo chi vuole essere un milionario, no? Allora, devi rispondere esattamente in 30
3: Accendiamo.
2: Secondi, oppure fai la telefonata a casa. Qui faccio la telefonata al PPE già direttamente qua. Allora, la Turchia è una grande risorsa, ma è anche un grande rischio, perché nel momento in cui abbiamo il problema del terrorismo e il problema anche di un adeguamento religioso, perché parlo di adeguamento perché c'è un problema a volte di mancanza di rispetto nel dialogo interreligioso. Allora, che cosa dobbiamo fare? Sicuramente coinvolgere la Turchia nell'ambito commerciale, nell'ambito del problema degli immigrati, ma per ora ritengo che sia giusto che si rafforzi l'Europa che già c'è, così com'è, anche perché entrando la Turchia diventerebbe il primo gruppo e questo creerebbe un po' di problemi.
0: Chiudiamo con una domanda abbastanza un sì o no, un po' a quella di alla quale ha risposto prima. Lei si candiderà alle prossime elezioni europarlamentari del Parlamento Europeo? Oppure deciderà di diventare, nel caso vincesse la destra, la Bosca italiana, come dicevamo fuori onda?
2: Oh, nel caso in cui vincesse la destra già la vedo difficile, perché con la percentuale che ha la destra in Italia non arriviamo neanche al ballottaggio.
0: O il centrodestra.
2: Su centrodestra bisogna ragionare cos'è il centrodestra e come si struttura il centrodestra. Io in Europa mi trovo molto bene, penso che sia un'esperienza come la state vivendo anche voi, quindi vedete anche come lavoriamo. Se

0: Dicevamo prima fuori onda, la Boschi io per carità la stimo, ma abbiamo una differenza sostanziale che lei riesce, e la mia è anche una grandissima stima nei suoi confronti, perché riesce a tenere un tacco 10, cosa che per me è abbastanza improponibile.
1: Volevo chiedere un'ultima cosa, sì. Se crede ancora Berlusconi come leader di questa ipotetica.
0: Allora, Berlusconi è l'unico che riesce a unificare tutti. Come leader lui stesso ha detto non mi candiderò e non mi presenterò alle prossime nazionali, anche perché non può farlo per via, adesso vedremo la Corte di Strasburgo cosa dirà. Quello che a me preoccupa sono veramente gli indecisi e coloro che non vanno a votare. Questo è quello che noi dobbiamo raggiungere, parlando seriamente, non parlando alla pancia della gente che hai un exploit di voti per 2 o 3 mesi, poi quando la bolla di sapone esplode tutti a casa.
2: Gli elettori decideranno o meno se votare Lara Comi, voi ascoltatori di Eurofonica non avete scelta, perché vi tocca sentire il focus di Sara che ci ha fatto capire le ragioni dei pro e dei contro gli euro.
3: Eurofonica.
4: Eurofonica.
5: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
6: Basta andare su Wikipedia per sapere che l'euro è la valuta comune ufficiale dell'Unione Europea, adottata da 19 dei 28 Stati membri che costituiscono così l'Eurozona. Sappiamo tutti che l'euro è amministrato dalla Banca Centrale Europea, con sede a Francoforte, responsabile unica delle politiche monetarie comuni. Sappiamo anche che la BCE coopera con il Sistema Europeo delle Banche Centrali per la distribuzione di banconote e monete negli Stati aderenti. Ma c'è una cosa che ancora non abbiamo capito. L'euro è ancora la migliore delle soluzioni possibili per il mercato unico europeo? Negli ultimi anni, complice la crisi economica del 2008, si sono create 2 fazioni, pro e antimoneta unica. Andiamo ad analizzare nel dettaglio le ragioni di entrambe. I pro-euro, tra i quali gli ex ministri del tesoro Tommaso Padoa-Schioppa e Fabrizio Saccomanni, o gli economisti come Gianni Tognolo in Italia, sostengono l'avvento della moneta unica abbia offerto benefici maggiori rispetto al passato, quando ogni Stato membro aveva la propria valuta e in Europa si cambiavano marchi in franchi e pesos in lire, senza tralasciare le varie corone scandinave. L'euro non solo ha eliminato i costi di cambio e rafforzato il mercato unico, ma ha creato anche le condizioni per una più stretta cooperazione tra gli Stati membri e ha dato così maggiore stabilità e crescita economica, senza contare che con la moneta unica le imprese dell'Eurozona possono operare con costi e rischi minori. Secondo la Commissione europea, inoltre, la moneta unica ha portato nell'economia interna dell'Unione più scelta e stabilità dei prezzi per i consumatori, più sicurezza e maggiori opportunità per le imprese e i mercati. Nell'economia mondiale, invece, ha portato più integrazione dei mercati finanziari e dato un peso maggiore all'Unione europea, dandole un'identità economica autorevole e necessaria. Stabilità economica è un fattore positivo per l'economia di un paese, in quanto consente al suo governo di pianificare il futuro. Figuriamoci per un'unione economica e politica sovranazionale che aspira a diventare una federazione come gli Stati Uniti. Sia per noi, singoli consumatori alla ricerca del prodotto meno costoso, sia per le imprese che acquistano il servizio con il miglior rapporto qualità-prezzo, sia per i grandi investitori istituzionali che possono investire in maniera più efficiente all'interno dell'area dell'euro, senza il rischio di cambiamenti repentini dei tassi di cambio, la moneta unica conferisce all'area dell'euro una forza di attrazione per le imprese dei paesi terzi, con conseguente incremento degli scambi e degli investimenti. Oltre a questi vantaggi, ce n'è uno fondamentale nel dire sì all'euro, perché rende più autorevoli e credibili i paesi dell'Eurozona e più appetibili i loro titoli di Stato, perché garantisce una stabilità finanziaria e soprattutto di interessi. L'Eurozona sembra così il paradiso terrestre, ma qual è la posizione invece degli anti-euro? Il premio Nobel per l'economia Paul Krugman, per esempio, confronta uno Stato federale compiuto come quello del suo paese, gli Stati Uniti, con un incompiuto come l'Europa. Nel primo, le spese federali e le garanzie bancarie nazionali sono di competenza unicamente del governo di Washington, per tutto il territorio, mentre nel vecchio continente non è così, poiché è sbagliata in partenza la propria governance e le sue istituzioni per il controllo della politica economica. Milton Friedman, guru del neoliberismo, in un articolo del 1998 chiamato «La moneta unica è un soviet e Bruxelles e Francoforte prenderanno il posto del mercato», sostenne che la spinta per l'euro fosse in realtà una scelta politica e non economica, per il solo scopo di unire la Germania e la Francia e di allestire il palco per i federali Stati Uniti d'Europa.

0: senza riuscirci realmente. Friedman previse che la moneta unica avrebbe portato a una centralizzazione burocratica dell'economia nelle mani di Bruxelles e della BCE e una riduzione della libertà di mercato. Uno shock economico esterno avrebbe danneggiato l'eurozona, composta da stati con economie nazionali poco flessibili e salari disomogenei. Un'altra e forse più importante critica alla moneta unica europea è quella di essere il veicolo dell'austerity, ossia una politica economica fatta di tagli alla spesa pubblica di uno Stato al fine di ridurne il debito pubblico, ottimizzando servizi e aumentando la pressione fiscale sui cittadini contribuenti. Questa sarebbe implicitamente imposta dai trattati di Maastricht del 1992, che prevedevano 5 parametri da rispettare, tra i quali 2 differenti tipi di rapporti tra debito pubblico e PIL, il tasso di inflazione dei paesi più virtuosi non superiore all'1,5% e a lungo termine del 2%. Secondo gli anti-euro, i limiti di spesa imposti dal 1992 e dal Trattato di Maastricht renderebbero difficile per gli stati in recessione come l'Italia o la Grecia una futura crescita duratura, condannandoli ad una stagnazione e disoccupazione quasi strutturale. Per non sforare i parametri già citati, quindi, i governi dovranno aumentare la tassazione o ridurre i servizi a disposizione dei propri cittadini, aggravando quindi lo stato delle loro economie. Un'altra, e forse la più importante accusa che si fa all'euro, è quello di aver squilibrato il mercato unico a favore della Germania. In un'intervista al Fotoquotidiano del 13 maggio 2012, l'ex ministro del Tesoro Vincenzo Visco disse che l'ingresso dell'Italia nell'euro fu favorito dagli altri stati, anche se al bel tempo il paese non rispettava tutti i parametri di Maastricht. L'idea dell'Italia fuori dall'eurozona, con il suo apparato industriale e la possibilità di esportare con la lira a un prezzo più favorevole, faceva paura a Francia e a Germania. Invece, un'Italia debole dentro la moneta unica e un tasso di cambio fisso dell'euro ricalcato più sul marco che sulla lira ha aiutato più le esportazioni tedesche. Quindi, meglio rimanere nell'euro o alla lira? Noi abbiamo esposto le questioni, ora ai nostri ascoltatori italiani e europei la tua sentenza. Sara Penge per Eurofonica.
1: Eurofonica.
2: Eurofonica.
3: Eurofonica.
4: Eurofonica.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica. Eurofonica.

0: 1 marzo 2002, la lira perde definitivamente corso legale e viene sostituita da un'altra moneta. Per tutti coloro che hanno vissuto quel periodo di passaggio in Italia, 1936,27 non è una cifra qualunque. Per tutti gli altri c'è questa UPIL. Oggi infatti parliamo dell'euro, la moneta ufficiale dell'Unione Europea. Sono 19 su 28 gli stati aderenti e costituiscono la cosiddetta Eurozona. A partire dagli 11 stati del 1999 fino alla Lituania nel gennaio 2015, molti altri hanno adottato la moneta unica europea nel corso degli anni, completando la terza e ultima fase del processo che ha portato alla realizzazione dell'Unione Economica e Monetaria, proposta fin dall'aprile 1989 dalla Commissione che allora era guidata da Jacques Delors. Dei 9 stati rimanenti, solo una parte è destinata a confluire nella zona euro. Danimarca e Regno Unito godono infatti di una speciale deroga che li esime dall'obbligo formale di aderire alla valuta unica, mentre la Svezia, che decise nel 1997 di non utilizzare l'euro, ha rinviato ancora l'ingresso. Ma deroga a che cosa? E soprattutto, perché i restanti 6 stati sono ancora in attesa? Le fasi di transizione dalle monete locali all'euro furono stabilite dalle disposizioni del Trattato di Maastricht del 1992. Che prevede alcuni criteri di accessibilità, detti parametri, stabiliti in relazione a deficit, debito pubblico, tasso di inflazione e tassi di interesse. La Lituania, per esempio, ha avuto accesso all'Eurozona perché dal 2011 al 2014 è riuscita a far scendere il suo rapporto tra deficit e PIL dal 9,3% al 2,6%, rientrando perfettamente nel 3% richiesto dall'Unione. Bulgaria, Croazia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania e Ungheria non rientrano in questi parametri ed è per questo che l'accesso all'Eurozona viene loro momentaneamente negato. Ma sapevate che l'euro è utilizzato anche in altri paesi al di fuori dell'Unione? È il caso dei microstati esistenti nella circoscrizione geografica dell'Unione Europea, come Andorra, Città del Vaticano, Principato di Monaco e San Marino, o di alcuni dipartimenti d'oltremare francesi, che si trovano in Africa e in America. Lo stesso accade per Kosovo, Montenegro e Zimbabwe, che hanno adottato unilateralmente la moneta europea. Questo fenomeno, in particolare, prende il nome di eurizzazione, sulla scia della dollarizzazione, e indica quei casi in cui la valuta straniera viene preferita ad una moneta nazionale, per una maggiore stabilità finanziaria e un tasso di inflazione inferiore. La scelta del nome euro è stata più complessa di quanto si possa immaginare. Inizialmente fu indicata con la sigla ECU, dall'acronimo inglese di Unità di Conto Europea, ma non rispondeva ai requisiti di unicità, semplicità e invariabilità. Una sigla inglese, infatti, non avrebbe avuto alcun rimando agli altri paesi europei. Ulteriore motivo di scarto fu il caso della mucca tedesca. In Germania avrebbero dovuto chiamare la futura valuta Eine EKU, il cui suono significa appunto una mucca. Si scelse dunque di utilizzare l'abbreviazione di European, parola familiare e comprensibile a ogni stato. Vi lasciamo con una piccola curiosità. Avete mai notato che sul fronte di tutte le banconote sono rappresentate delle porte e sul retro dei ponti? Ebbene, ciascuno di essi è ordinato cronologicamente. Più aumenta l'importo della banconota, più l'architettura rappresentata è moderna. Per Eurofonica, Benedetta Intelisano di Radio Zammu, da Catania.
1: E questa era Benedetta Intelisano da Catania, che ci ha spiegato un po' come è nato l'euro e alcune particolarità sulla sua... come si può dire, sui suoi nomi, dalla mucca fino al vero nome dell'euro.
2: Poliedricità.
1: Ma c'è stato anche Alberto Ferraresso che nel mezzo della puntata, senza citarlo, ci ha spiegato veramente bene che cos'è la Banca Centrale Europea e quali sono le sue funzioni, quindi è stato abbastanza interessante.
3: Però intanto ragazzi ci stiamo avviando verso gli ultimi minuti della puntata e vi ricordiamo che la prossima settimana torneremo su tutte le radio del circuito Radoni, da sempre dalle 18 alle 19, con una nuova puntata molto interessante.
2: Esatto, si parlerà di Unione Europea e le sue lingue, dall'esperanto ai dialetti, e voi ovviamente potete raggiungerci sul sito web di Eurofonica, su tutti i social e tutto ciò che concerne Raduni.
1: Per noi è tutto, buona Europa a tutti, qui finisce Eurofonica.
4: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
1: E benvenuti alla 24esima puntata di Eurofonica. Oggi parliamo di scienza, un tema interessantissimo. Qui con me c'è sempre Rossella Biaggi e qui con noi ci sono tutti i ragazzi di tutta Italia e la nostra fantastica redazione che ha preparato, come sempre, dei focus molto interessanti.
5: E il nostro caporedattore Andrea ha introdotto al meglio la tematica che vogliamo affrontare proprio oggi, ossia il rapporto tra scienza e Unione Europea. Ma all'interno dei 28 paesi membri dell'Unione, come ci si rapporta nei confronti appunto della ricerca, dell'innovazione? E soprattutto, se dobbiamo parlare di brevetti, come si regolano appunto i vari stati? Noi lo scopriremo subito attraverso il focus della nostra grandissima Caterina Moser, che ci parlerà appunto di scienze e brevetti.
1: Grande.
6: Eurofonica.
0: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
7: Eurofonica.
1: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
4: Pensate che la sola Europa produce un terzo delle conoscenze scientifiche sviluppate a livello mondiale ed occupa una posizione di primo piano in ambiti quali la ricerca medica e la chimica, alla quale vanno aggiunti importanti successi in campo tecnologico e in settori quali l'aeronautica e le telecomunicazioni. Tuttavia si parla di paradosso europeo, perché l'Europa, pur essendo prima nella produzione di pubblicazioni scientifiche rispetto agli USA e al Giappone, è all'ultimo posto per numero di brevetti depositati. Una debolezza riconosciuta nell'insufficiente capacità di trasformare la conoscenza tecnologica e scientifica in effettive opportunità imprenditoriali. Per capirci, in termini di posti di lavoro, i ricercatori rappresentano in Europa il 2,5% della forza lavoro occupata nelle imprese, contro il 6,7% negli Stati Uniti e il 6% in Giappone. Il numero degli studenti europei che compiono studi di livello universitario negli Stati Uniti è oltre il doppio di quello degli studenti americani che svolgono tali studi in Europa. Nonostante questo, l'UE non sta certo ferma a guardare. Tanto per darvi un po' di numeri, i paesi dell'UE dovranno investire da qui al 2020 il 3% del PIL in ricerca e scienze, con l'obiettivo di creare 3,7 milioni di posti di lavoro e realizzare un aumento annuo del PIL di circa 800 miliardi di euro. Il programma si chiama Horizon 2020 ed è stato varato nel 2014. Horizon 2020 è il più grande programma mai realizzato dall'Unione Europea per la ricerca e l'innovazione. Il suo scopo principale sarà quello di trasferire grandi idee di laboratorio al mercato. Veniamo ora agli Stati membri. In Germania, nell'agosto 2006, il ministro federale dell'Educazione e della Ricerca ha lanciato la strategia High Tech per incoraggiare lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi innovativi, che è stata riconfermata ed estesa fino al 2020. Lo scopo è di far avvicinare più giovani ai corsi delle cosiddette materie MINT, matematica, tecnologia delle informazioni, scienze naturali e tecnologia. In Spagna la promozione delle scienze è una priorità nazionale, come sottolinea la creazione nel 2009 di un Ministero delle Scienze e dell'Innovazione a sé. La strategia è portata avanti dalla Fondazione Spagnola per le Scienze e la Tecnologia, una fondazione pubblica del Ministero delle Scienze e dell'Innovazione, che ha l'obiettivo di promuovere l'integrazione sociale della conoscenza scientifica e tecnologica e incoraggiare i ricercatori a comunicare regolarmente il loro lavoro al pubblico generale. Altro esempio, nel Regno Unito il programma STEM, Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica, iniziato nel 2004. Il programma prevede 11 aree di lavoro incentrate sul reclutamento degli insegnanti, sviluppo professionale continuo, attività di crescita e di arricchimento, sviluppo del curriculum e infrastrutture. E l'Italia? Di interesse pubblico, vista anche la mole di commenti sui social, la storia di Roberta D'Alessandro, la ricercatrice vincitrice del Consolidator Grants, un finanziamento fino a 2 milioni di euro del European Research Council, che aveva risposto non troppo garbatamente al ministro dell'istruzione Stefania Giannini, colpevole di essersi vantata del suo successo. A conti fatti, effettivamente solo 13 italiani sui 30 vincitori investiranno i loro premi nel nostro paese, il resto all'estero. Certo, potremmo anche affermare che la fuga di cervelli non sia per forza una cosa negativa, purché all'interno del paese avvenga una sorta di ricambio con altrettanti talenti importati dall'estero, cosa che però qui in Italia non avviene per diversi motivi, come la lingua, gli ostacoli burocratici e gli scarsi finanziamenti nel settore. E a proposito di finanziamenti, il quadro che ne esce è allarmante. Secondo un'indagine interna del Coordinamento Nazionale Non Strutturati, è così che si chiamano i ricercatori senza contratto, in Italia più del 50% di questi sono precari e spesso lavorano per anni gratuitamente, senza la possibilità di vedersi riconosciuto il diritto all'indennità di disoccupazione. Un trend in assoluto contrasto con le altre nazioni e tristemente in ritardo con le prospettive programmatiche europee. Da Verona, Caterina Moser di Fuori Aula Network per Eurofonica.
8: Eurofonica. Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
9: e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
10: senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
11: e Kids FM in Germania.
12: È un programma che giunta nelle radio universitarie Domingo e do Algarve.
8: Eurofonica.
4: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
1: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
6: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
7: Uniti nella diversità.
13: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
1: E questi erano i Meganoidi con Z Reticoli.
14: Zero.
1: No, Z.
5: Z Reticoli, bene.
1: Allora quello noi... che avete sentito è Claudio, il nostro regista, che è un grande appassionato di Unione Europea.
5: Ma noi andiamo avanti proprio parlando di Unione Europea, parliamo appunto di spazio, Unione Europea e spazio. Io ti direi proprio di partire da Fiordaliso, vero Andrea?
1: Sì, perché quando lei cantava nel 1986 Non voglio mica la luna, stava descrivendo alla perfezione la politica spaziale dell'Unione Europea, che va oltre il nostro piccolo satellite al quale siamo arrivati nel 1969 ed è sempre più affamata di scoperte scientifiche nelle quali gioca un ruolo direi decisivo.
15: Tre città, sola voce.
16: 6023.
17: Sono le 10
18: e 44 minuti.
19: Ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
20: Ma tutto questo c'è un limite. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, torna al Good Morning Lab.
21: Per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
20: Radio 6023.
21: Comoda,
20: viva,
21: sempre al tuo fianco.
22: Radio 6023.
23: Radio 6023.
24: 6023.
25: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
26: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
27: E che cosa fate?
26: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio, in modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione appunto di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
27: Cosa fate qua oggi?
26: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
27: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
26: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
25: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
15: Tre città, una sola voce. 6023. Tre città, una sola voce.
16: 6023.
28: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
29: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
30: Adesso arrivo, non rompere!
29: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
30: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
29: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
30: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
15: Radio 6023.
31: Tutta gioia, tutta bellezza.
25: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
0: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
2: Di che cosa vi occupate?
0: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato, facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
2: Quali sono i vostri contatti?
0: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. È una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
25: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: 62-3
7: 6-0-20 che?
9: 60-23
7: 6-0-2-3
3: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: L'associazione è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
2: Quali attività svolgete per il territorio?
1: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
3: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
1: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, LILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come LILT Vercelli.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Hit 1997.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Max, Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
8: È stato lungo il viaggio?
7: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
8: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
7: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
8: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
7: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
8: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
7: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati, quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
8: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
7: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: Una radio di protagonisti.
10: Una radio da protagonisti.
11: Radio 6023.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
0: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
4: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
3: Il biotestamento è questo.
6: Scusi, per il biotestamento?
2: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
6: Perché posso.
5: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
8: Adesso arrivo, non rompere.
7: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
8: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
7: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
8: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due, per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche anche a Biella presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300 nella zona dove c'è il MAC vicino al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dalla centro ufficiale della scuola, in sostanza.
11: Avete anche degli altri contatti social?
10: Prego.
12: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
13: Ciao ragazzi, sono Claudio Coluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.
14: 62-3
15: 6-0-20 che?
16: 60-23
17: 6-0-2-3
14: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: la sola voce. 6023.
1: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
2: Playlist 6023 per Sanremo 2019. Ad aprire le danze è Simone Cristicchi, Abbi cura di me.
3: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di cadere, che siamo in equilibrio.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il mondo.

0: apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino, ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare, abbi cura di me.
1: Proseguiamo con Arisa, Mi sento bene.

0: E ancora Einar, parole nuove.
1: Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto,

0: Motta con Dov'è l'Italia?
1: Perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda

E in un secondo penso a chi mi è stato accanto, in un pensiero lontano, ma nello stesso momento. Tu, su un tappeto volante,

vita. E in un momento penso a te che mi stai accanto, in quella notte d'estate che mi ha insegnato a ballare. Mi immagino lei tra le stelle di sole, su un tappeto volante, tra

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 80 19.

0: È l'una.
1: Più o meno.
2: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
0: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.
3: Se tu lo vuoi, tu lo sarai, una di noi.
4: Diventa uno stagista di Radio 6023.
0: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix.
3: Sotto il segno
4: di Radio 6023.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
7: E cosa fate?
6: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
7: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
6: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
8: Radio 6023. 6023.

0: tre città, una sola voce. 6023
1: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
2: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
3: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency, 2842-6203.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie, e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
6: Scout di Vercelli?
5: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
6: E avete dei contatti?
5: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: 62-3
8: 6-0-20 che?
9: 60-23
8: 6023
7: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.